0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Radio Monte Carlo. New emotions, new sounds, new classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Scelta New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

L'album era del 1991, The Soul Cages, questa era Mad About You su Sting. Per fortuna anche in questa penultima giornata, penultimo sabato per essere precisi, di maggio, ci sarà la nostra grande musica a rendere speciale questo 23 appunto di maggio. Per quanto mi riguarda, stamattina un po' addormentato, un po' rintronato, un po' più del solito, ma con un caffè riusciremo sicuramente a svegliare l'unico neurone che preside il mio cervello. Buongiorno, battute a parte. Sono Stefano Bragatto, c'è Riccardo Brambilla alla parte tecnica e, come accade ogni weekend su Radio Monte Carlo, saranno due ore caratterizzate da bella musica, ma percorreremo insieme anche il nuovo sentiero panoramico che è stato inaugurato nelle Cinque Terre, ma ci occuperemo anche delle micro joys, cioè quei piccoli momenti durante la giornata che sono capaci di regalarci un benessere generale. Dicevamo grande musica, Radio Monte Carlo, già ve l'anticipo, sarà ed è la radio ufficiale del tour teatrale di Malika Ayane il prossimo autunno-inverno 2026,

0: Dal 1982, quando Donald Fagen ci regalava questa EGY dall'album The Nightfly nel Buongiorno di Radio Monte Carlo. Purtroppo si scopre che a causa di scrivere su computer, tablet e smartphone, e quindi scrivere sulle tastiere, le nostre competenze e capacità di scrivere stanno peggiorando. Responsabili sarebbero anche i correttori automatici, perché ci forniscono un alibi per scrivere senza prestare troppa attenzione all'ortografia. Sicuramente tra il digitare messaggi su WhatsApp, email, computer, commenti sui social network, scriviamo molto di più, ma facciamo molti anche più errori. Questo è ciò che è emerso da un recente studio che è stato fatto proprio nella nostra bella Italia. Tra poco su Radio Monte Carlo sicuramente non ci saranno errori da parte degli amici di Meteo.it e quindi le previsioni del tempo per questo penultimo weekend di maggio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati sempre.

0: California King Bed con Rihanna. Per noi è un vero piacere essere insieme al vostro fianco come ogni fine settimana tra le 5 e le 7 del mattino. Buongiorno, buongiorno, felice risveglio, buona colazione da Radio Monte Carlo. Subito diamo voce agli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un fine settimana dominato dalla presenza dell'alta pressione e quindi pieno di sole e anche insolitamente caldo. In particolare oggi al mattino splenderà praticamente dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone sulle Alpi e sui rilievi della Calabria. Sempre decisamente bello, soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massima al di sopra della norma, soprattutto al centro nord in Sardegna, con valori praticamente estivi in molte zone. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 24-25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: E buona giornata anche a voi. Quella che state ascoltando è Radio Monte Carlo, dove tra qualche minuto vi porteremo nella splendida Liguria, nelle Cinque Terre, dove è stato inaugurato un nuovo sentiero panoramico.

0: Siamo felici, addirittura onorati, ed è giusto che sia così, essere al vostro fianco a quest'ora del mattino è per noi un vero e proprio privilegio. In un sabato di quasi fine maggio, il 23, siete con Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto, quella che state ascoltando è Radio Monte Carlo. Adesso spostiamoci nella bellissima Liguria, perché nelle Cinque Terre è stato inaugurato un nuovo sentiero panoramico. Proprio è stato inaugurato di recente e si inserisce in un contesto già meraviglioso, noto per i suoi itinerari spettacolari, ma introduce un tracciato che è stato pensato proprio per valorizzare ancora di più questo rapporto tra natura, paesaggio e accessibilità. In questo senso, questo nuovo cammino permette di esplorare scorci meno battuti, collegando punti strategici del territorio, offre viste inedite sulla costa ligure, sul mare, un sentiero che si sviluppa, immaginiamolo, no? Tra vigneti terrazzati, la macchia mediterranea e che si affaccia appunto sul mare, mantenendo però un equilibrio tra facilità di percorrenza e immersione nel paesaggio. Quindi una bella inaugurazione questo nuovo sentiero panoramico delle Cinque Terre. Continueremo a viaggiare lungo le terre liguri anche nel corso dei prossimi minuti su Radio Monte Carlo e faremo tappa in un borgo che la rivista The Forbes ha definito un'oasi d'arte sul mare.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

piace molto. Questa che è la nuova di Charlie Puth con Sideways insieme a Coco Jones nel Buongiorno firmato Radio Monte Carlo. E da qualche minuto da queste parti stiamo scorazzando il lungo e il largo per la Liguria, regione peraltro vicina al nostro Principato di Monaco. Adesso vogliamo fare tappa a Nervi, che con il suo lungomare molto suggestivo e la sua passeggiata a picco sul mare ha incantato la rivista statunitense The Forbes, che la inserisce come un'oasi d'arte sul mare. Siamo a circa 7 km da Genova. Nervi è questo borgo famoso, borgo marinaro, caratterizzato da case a tinte vivaci. Ci sono i ristorantini molto romantici che servono specialità di pesce. Dal porticciolo poi parte questa passeggiata, l'Anita Garibaldi, che se non l'avete mai percorsa ve lo consiglio vivamente. Un lungomare con bar, gelaterie, che porta poi fino alla spiaggia di Ciottoli di Capolungo. E poi ci sono i parchi di Genova Nervi, che sono assolutamente da vedere. Ci sono ville storiche che ospitano musei assolutamente, anche in questo caso, da visitare, come la Galleria d'Arte Moderna, una zona secondo la rivista americana The Forbes che offre quel tipo di atmosfera ligure classica che i viaggiatori cercano e che sanno di trovare a Portofino, a Vernazza. Ma proprio lì, a pochi chilometri da Genova, c'è questa meraviglia, un'autentica e modesta oasi, appunto definita oasi d'arte sul mare. Subito su Radio Monte Carlo, Il Solito Sesso, c'è Max Gazzè.

0: Radio Monte Carlo, questo è il nostro buongiorno e tra i personaggi famosi che in questo sabato 27 maggio festeggiano il loro compleanno ci sono Levante, ma anche Massimo Ceccherini e l'ex pilota di Formula 1 Rubens Barrichello.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Italiana del Principato di Monaco.

Da molti definita la tigre del rock e sempre nei nostri cuori, Tina Turner con Private Dancer, un album meraviglioso che ci permette così agevolmente di inaugurare anche la seconda ora insieme, sempre tra le 5 e le 7 nel weekend con Stefano Bragatto, oggi con Riccardo Brambilla. È già all'inizio del nostro appuntamento, attorno alle 5 del mattino, vi avevo anticipato questo segreto della felicità che sta nelle cosiddette micro joys. Ecco, ma che cosa vi rende soprattutto felici? Molti pensano che un weekend, al mare per staccare la spina possa rendere felici, un bel soggiorno in un hotel di lusso, ma la felicità non si misura in weekend, ma in minuti. Infatti a volte basta un minuto di presenza mentre si gusta un caffè, si ascolta della musica o si suona uno strumento musicale per sentirsi felici. Anche uscire a fare due passi, anche quello può rendere felici la nostra mente, il nostro cuore. Sono quei piccoli gesti che però delineano un benessere quotidiano ed è la nuova filosofia di quelle che vengono definite micro joys, cioè piccole gioie che ci migliorano tanto la vita. Secondo vari studi, il vivere micro momenti contribuisce a ridurre lo stress e a migliorare il benessere generale. Piccole azioni quotidiane che aumentano il benessere emotivo del 26% dei casi, le emozioni positive nel 23%, addirittura aiutano a dormire meglio nel 18% dei casi, e c'è un 30% che sembra essere felice, più felice delle proprie relazioni. Quindi il segreto della felicità sta nel riconoscere soprattutto quei momenti piccoli, istantanei, ma dire: che bello, adesso sto bene, sono in pace con me stesso, non ci sono problemi, sto vivendo un bel momento di serenità. Micro joys, micro gioie. E viva la gioia, viva la serenità. Intanto vi regaliamo la nostra grande musica con Bruno Mars, questa è Risky Doll.

0: Nel buongiorno di Radio Monte Carlo, due grandi voci, Adriano Celentano e Mina con Brivido Felino. Dicevamo qualche minuto fa, il segreto della felicità sta nelle cosiddette micro joys, quindi non serve staccare per ore, partire per weekend per sentirsi meglio, a volte bastano pochi minuti. Sono quei piccoli gesti che però delineano appunto il nostro benessere. Tra questi gesti svetta in classifica il caffè ristretto per il 55%, seguito dall'ascolto di musica al 33%, una breve passeggiata, una telefonata anche ad una persona cara, ma anche preferenze che sono molto più alte, dallo scrolling sui social, prima scelta per il purtroppo 27%, forse perché il tempo che abbiamo a disposizione sembra scorrere a volte sempre più velocemente. Fare una micropausa è un nuovo lusso che può fare la differenza. Queste micro joys possono anche essere pianificate con piccole abitudini, oltre alle prime tre è una questione di allenare i sensi, no? Di sviluppare la gratitudine, magari mantenendo un diario della gratitudine su cui annotare i momenti belli della giornata, i successi per rafforzare la nostra motivazione e così via, perché molto spesso ci focalizziamo sulle problematiche, problemi che abbiamo e ci focalizziamo per ore e ore, giorni, no? E invece dovremmo anche gioire dei bei momenti della vita che la vita ogni tanto ci regala, per fortuna. Tra poco su Radio Monte Carlo le previsioni del tempo.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: 1, 2, 3.
8: Perché
7: 4,
8: fermarsi?
7: 5, 6.
8: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

Johnny Ace Jazz con Shadow Dreams, era il 1987, oggi è il 23 maggio, si celebra in Italia la giornata nazionale della legalità, istituita per commemorare la strage di Capaci del 1992.

0: due in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un fine settimana dominato dalla presenza dell'alta pressione e quindi pieno di sole e anche insolitamente caldo. In particolare oggi al mattino splenderà praticamente dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone sulle Alpi e sui rilievi della Calabria. Sempre decisamente bello, soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massima al di sopra della norma, soprattutto al centro nord e in Sardegna, con valori praticamente estivi in molte zone. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 24-25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie mille per questo aggiornamento. Rimanete su Radio Monte Carlo perché tra poco vi diremo quali sono le 10 vie dello shopping più costose d'Italia.

0: Buongiorno, buongiorno da Radio Monte Carlo con la sua grande musica. Già dalle 5 ogni weekend sveglia e pronta per tenervi compagnia tra un caffè e l'altro. E oggi è sabato, per chi rimarrà in città il pomeriggio magari sarà riservato allo shopping, ed è proprio di questo che vogliamo occuparci, anche perché moda e lusso vanno spesso a braccetto. Non è un caso infatti che le vie con i negozi più esclusivi siano anche quelle dove vivere costa di più, e da un'analisi di scenari immobiliari si scopre che è stata stilata la classifica delle vie dello shopping più importanti d'Italia, svelando anche quali sono le più costose. Ci spostiamo subito a Roma con la Galleria Alberto Sordi, che occupa la sesta posizione, canone annuo di 10.690 euro al metro quadro, seguita da Piazza di Spagna, siamo a 15.600 a metro quadro, poi Via Condotti 16.000. Il podio invece è tutto milanese, medaglia di bronzo per Corso Vittorio Emanuele, 16.260 euro a metro quadrato, medaglia d'argento per Via Monte Napoleone, qui siamo a 21.150, medaglia d'oro sempre lì, Galleria Vittorio Emanuele II, per una parte particolare appunto di questa galleria, e siamo a 21.865 euro. Abbiamo così insomma stilato più o meno la classifica delle vie dello shopping più lussuose e costose d'Italia. Tra poco su Radio Monte Carlo invece ci occuperemo dei benefici del digiuno vocale.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Umbria Jazz.
10: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLaurin-Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
10: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Volevo essere un duro. Lucio Corsi nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. Era il Sanremo dello scorso anno. Soprattutto durante la settimana, mentre siamo al lavoro, siamo sottoposti a un vero e proprio bombardamento, messaggi vocali, lo sappiamo, notifiche, telefonate, e purtroppo si tende a sottovalutare quelli che sono gli effetti benefici del silenzio, cosiddetto anche digiuno vocale al mattino. Benissimo, vanno dal miglioramento della concentrazione alla creatività, alla riduzione dello stress e anche dell'ansia. Secondo una ricerca, chi pratica il digiuno vocale vede calare in modo significativo la pressione sanguigna. Inoltre il silenzio contribuisce a ridurre il livello di cortisolo, l'ormone dello stress. Inoltre dedicarsi a periodi prolungati di assenza di rumore può migliorare la capacità di ascolto di un individuo. Prima di tutto è importante impostare un obiettivo, decidere cioè quanto tempo dedicare al silenzio ogni mattina. Va poi stabilita una routine, scegliendo un momento specifico in cui praticarlo. È necessario però trovare anche uno spazio tranquillo, lontano da persone, da distrazioni, e prima di iniziare il digiuno vocale è necessario prendersi anche qualche istante per respirare, per rilassarsi, in modo da entrare in uno stato mentale calmo, bello, pacifico. Infine è importante anche avere gradualità e persistenza. Il silenzio va proprio allenato, ma ci sono un sacco di benefici, dalla riduzione, si diceva, dei livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, e anche all'abbassamento della pressione sanguigna. E viva il digiuno vocale, ma soprattutto viva la grande musica di Radio Monte Carlo con No Scrubs, le TLC.

0: Esatto.
1: Pronti per affrontare anche la prima pagina informativa con TGCOM 24, a seguire Meteo Traffic e poi Stefano Gallarini con voi fino alle 10 e fino alle 13 sarete con Irina Martelli. Ringrazio Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Un abbraccio a tutte voi meravigliose e meravigliosi ascoltatori di Radio Monte Carlo dal Principato di Monaco, da parte di Stefano Bragatto.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente degli Stati Uniti non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riportano i media. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa per la fine delle ostilità tra i due paesi. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Sono una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano, tutti con lesioni serie. L'Unione Europea accoglie la richiesta del governo di Roma sulle sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Sarà discussa il 15 giugno. Tornano oggi in Italia 4 salme dei 5 sub morti nelle Maldive. L'arrivo all'aeroporto Malpensa verso le 13, lunedì le autopsie. Il team di esperti che ha condotto le operazioni di recupero diffondono le prime immagini della grotta fatale, probabile l'errore umano. Un successo, il test in volo della nuova Starship di Elon Musk. Debutta la nuova versione V3, più potente e progettata per viaggi sulla Luna e Marte. L'obiettivo era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Calcio nell'anticipo dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Atalanta salutano con un 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell, la pole position sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
20: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
21: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un fine settimana dominato dalla presenza dell'alta pressione e quindi pieno di sole e anche insolitamente caldo. In particolare oggi al mattino splenderà praticamente dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone sulle Alpi e sui rilievi della Calabria. Sempre decisamente bello, soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massima al di sopra della norma, soprattutto al centro nord in Sardegna, con valori praticamente estivi in molte zone. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 24-25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la tangenziale nord di Milano: rallentamenti per un incidente tra Vecchia Valassina e la strada provinciale 44 Milano Meda, lentate Bruzzano in direzione della 8 dei Laghi. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, code per traffico intenso alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla A14 Ancona Pescara invece viene segnalato un incidente nell'area di servizio Tortoreto in direzione di Pescara. Sulla statale 16 Adriatica lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Biagio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Michael McDonald, On My Own su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buon sabato, le 7-9 minuti. Abbiamo ascoltato una canzone veramente incredibile. Intanto un saluto a Stefano Bregatto che c'è stato prima, io sono Stefano Gallarini, anche perché parliamo di due grandi, Patti LaBelle e Michael McDonald. Beh, Patti LaBelle aveva iniziato nel gruppo che alla fine si è chiamato LaBelle. Ricorderete per Lady Marmalade, quella canzone che faceva il Voulez-vous coucher avec moi ce soir, che ha avuto un grandissimo successo, erano gli anni 70, e invece Michael McDonald lo ricorderete nei Dubby Drivers, sicuramente sempre negli anni 70. Poi hanno creato questa canzone, era il 1988 credo, una cosa del genere, e queste due voci incredibili si sono incontrate per raccontare una storia d'amore che vede il punto di vista di lui e il punto di vista di lei. Una canzone struggente davvero, ma la cosa incredibile è che non si sono incontrati, cioè ognuno ha registrato la sua parte in studio e poi l'hanno messa insieme, e il risultato è quello che avete ascoltato. Ma noi non interessa, ormai questa cosa è assodato che si faccia da un sacco di tempo, e loro forse sono stati tra i primi appunto a incidere in modo separato, e va bene così. È una delle tante curiosità che voglio raccontarvi oggi, tante notizie che ho raccolto per voi durante la settimana. Avremo 4 ore da trascorrere insieme oggi. Anzi, un saluto a Silviano Targiacomo che non sta bene e quindi speriamo che si rimetta molto molto in fretta. La nostra grande musica come sempre, Gaia è tornata al Bossa Nova, e per me è una cosa fantastica, l'ascolto volentieri, è Bossa Nostra.

La voce di Robbie Williams su You Know Me su Radio Monte Carlo. Intanto grazie per i vostri messaggi che stanno già arrivando, scrivete delle cose molto belle, ma mi ha colpito in modo particolare il fatto che molti di voi hanno scritto su On My Own, la canzone con la quale ho aperto il programma questa mattina, Patti LaBelle e Michael McDonald, e scrivono delle parole molto molto belle, perché vuol dire che la musica davvero tocca le corde di tutti, e questo ormai lo sappiamo, insomma, il potere taumaturgico di questa arte incredibile che ci serve proprio a volte a stare meglio. Ascoltiamo una canzone e stiamo davvero meglio. Può anche succedere il contrario, perché magari ascoltiamo una canzone che ci ricorda dei momenti che non vogliamo ricordare e invece ce li alimenta, però insomma non è il caso del pezzo che abbiamo sentito. Stavo pensando anche adesso a Robbie Williams, la sua You Know Me, il fatto che solo le persone che ci stanno vicine tutti i giorni ci conoscono veramente, ed è la cosa più bella sapere di poter condividere tutto con qualcuno.

0: Flipping Satellite, Tasmin Archer su Radio Monte Carlo. Avete il cuore che si è infranto, ce l'avete adesso, l'avete ricomposto, ma quando si è rotto quel cuore dov'è che è andato a finire? Ce lo chiediamo sempre, cioè ci sarà tipo, non so, un magazzino, un posto dove così se ne vanno i cuori che si rompono, perché c'è anche così, l'importante poi è aggiustarli. Comunque qualcuno ci ha pensato qui su Radio Monte Carlo.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino a

0: farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?

Beh sì, sono richiesto Whitney Houston, dove vanno questi cuori che si sono spezzati, non lo sappiamo. 7:32 minuti su Radio Monte Carlo. Mi domando adesso dove vada invece Stephen Colbert, che ieri ha fatto l'ultima puntata del Late Show, il programma più longevo e famoso, possiamo dire, degli Stati Uniti. Aveva iniziato David Letterman 33 anni fa, un programma satirico, comico, molto divertente, dove si è sempre preso un po' in giro tutto quello che è la politica, è il mondo, lo show business, con grandissimi ospiti. C'era Paul McCartney, fra l'altro, ieri come ultima, diciamo così, star invitata. Tra l'altro la cosa curiosa è che aveva fatto Stephen Colbert aveva fatto credere a tutti che sarebbe arrivato il Papa, poi invece alla fine non era così. È uscito di scena quindi con l'ultima puntata che era stata annunciata, ma la questione, insomma, è un po' complicata, ma economica, francamente, perché c'è un accordo di Paramount per l'acquisizione di determinati altri asset. È un discorso un po' complicato, però è l'economia che, diciamo così, vince su tutto, anche perché il programma faceva ancora grandissimi ascolti e di conseguenza era particolarmente seguito. È vero che muore un po' di quella che era la satira tipicamente americana, che abbiamo imparato a conoscere, che anche in Italia ha visto qualche programma simile. Luttazzi per esempio aveva un po' copiato questo genere, aveva portato in televisione questo modo di fare TV. È anche vero che la TV è molto cambiata, ormai si è molto frammentata, c'è YouTube, ci sono i social, c'è molto altro. Vedremo che cosa succederà, però si è chiuso un capitolo importante che ha segnato anche un modo di fare televisione sicuramente diverso e che tanti da David Letterman in poi hanno tentato di copiare. Vedremo nel prossimo futuro, come sempre. Ora c'è The Weeknd con la sua Blinding Lights.

0: Lost in the Weekend, Cesare Cremonini, la canzone perfetta è per che oggi è sabato qui su Radio Monte Carlo.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro, come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
16: Uno sono io!
17: Uno sono anch'io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
18: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

non è mai finita, non è detto che sia finita finché non è proprio finita, non si capisce però, è un po' come dire mai, no? Questo gioco di parole che ci fa sempre avere un po' di speranza. Lenny Kravitz su Radio Monte Carlo alle 7:50 minuti. Ho un amico italiano che ormai vive negli Stati Uniti da tanto tempo, è cittadino americano anche, ha il doppio passaporto, quindi tanto di famiglia, lavora per una multinazionale molto molto importante, vive in California, che è un po' un mondo a parte, la California rispetto agli Stati Uniti. Sapete, ci sono un po' quelle città che sono qualcos'altro rispetto a, faccio un esempio, New York non sono gli Stati Uniti, Milano probabilmente non è l'Italia, nel senso, sei in Italia certo, però è una città un po' a sé, no? E, come dire, Parigi non è la Francia, perché poi la nazione è diversa da tanti punti di vista, cioè non è l'unica rappresentanza, e così insomma la California non è lo stato rappresentato, è uno dei tanti stati degli Stati Uniti, però il Wyoming, l'Ohio, l'Idaho sono completamente diversi, ma proprio completamente radicalmente diversi. Insomma, tutto questo per dire che verrà in Italia e andrà a Roma a visitarla, e lui da una settimana, più di una settimana, non riesce a prendere i biglietti per visitare il Colosseo, che si possono prendere online, nel senso che al massimo 30 giorni prima si possono acquistare online, da quello che abbiamo capito. Nel momento in cui tu vedi la disponibilità, poi vai a cliccare, cioè, e non riesci. Perché? Perché c'è talmente tanta gente che cerca, un po' come il Cenacolo a Milano, no? C'è talmente tanta gente che contemporaneamente vuole prendere i biglietti, che poi bisogna starci dietro. Alla fine ce l'ha fatta, ieri mi ha scritto dicendo: sono riuscito a prendere i biglietti per andare a visitare il Colosseo, e va bene così. Ma una cosa curiosa è che c'è un nuovo studio condotto sul mosaico di Rem del III secolo d.C., che è un importante centro della Gallia romana, e è stato scoperto questo. E intanto il mosaico è stato rinvenuto nel 1860, ma recentemente è stato analizzato con delle nuove tecnologie. Cosa hanno scoperto? Che ci sono anche le donne gladiatrici. Le donne gladiatrici che, tra l'altro, in questa immagine affronta un leopardo nell'arena e combatte a seno nudo. Si combatteva a seno nudo da parte delle donne semplicemente per fare in modo che fosse molto chiaro il genere del gladiatore, in questo caso della gladiatrice che c'era nell'arena. Quindi non soltanto gli uomini, come abbiamo sempre pensato e visto, ma c'erano anche le donne che combattevano nell'arena, e questo chiaramente apre delle scene completamente diverse sul nostro passato. Ed Sheeran, la sua Camera.

0: Rossi Orlo Touch ci porta dritti su Radio Monte Caldo, notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran arrivano i mediatori guidati dal Pakistan. Si tenta l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Intanto il presidente Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra, tra le ipotesi anche un grande attacco. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno, resta di 5 centesimi al litro lo sconto per la benzina, mentre quello sul gasolio da 20 passa a 10 centesimi, stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'autotrasporto, portando il totale a 300 milioni, sospeso lo sciopero. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. A Palermo le commemorazioni, 170 studenti arrivano in nave, parteciperanno ad un corteo. Al Museo del Presente attesi i ministri Piantedosi, Nordio, Giuli e Abodi. Nel nord della Cina sono 82 le persone morte in seguito ad una esplosione di gas nella miniera di carbone nella contea di Qinghuan, nella provincia dello Shaanxi. Bilancio non definitivo. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi chiede una indagine per individuare i responsabili. All'aeroporto di Malpensa oggi l'arrivo delle salme di 4 dei 5 sub-italiani morti durante una immersione alle Maldive. Secondo il team finlandese che ha condotto le operazioni di recupero dei corpi, è probabile che dietro alla tragedia ci sia l'errore umano. In quella grotta, facile sollevare la sabbia, avrebbero perso l'orientamento. Lunedì saranno eseguite le autopsie. Calcio si è chiusa con un pareggio 1-1 Fiorentina-Atalanta, prima gara dell'ultima giornata di Serie A. Viola fischiati dal pubblico. Oggi in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani i match che assegneranno gli ultimi posti per l'Europa e la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Buona giornata da Andrea Giuliaccia, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un fine settimana dominato dalla presenza dell'alta pressione, quindi nelle prossime ore tempo bello in Italia, in particolare una mattinata piena di sole da nord a sud in tutto il paese, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, con la possibilità di qualche breve improvviso temporale sull'Appennino calabro-lucano, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, al di sopra della norma, soprattutto al nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 14 Bologna-Ancona, traffico rallentato per lavori tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Sempre sull'autosole Milano-Bologna, segnalata una perdita di carico tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, traffico congestionato tra Como-Monte Olimpino e la barriera di Como-Grandate in direzione di Lainate. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, Tarvisio, code per traffico tra lo svincolo Tarvisio Nord e la barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, segnalato un veicolo in panne all'incrocio Deiva Marina a 12 Genova Rosignano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Che bella promessa quella di Sade in questa By Your Side su Radio Monte Carlo, le 8:09 minuti. Io sono Stefano Gallerini, ancora buongiorno. Intanto volevo salutare un nostro ascoltatore, si chiama Glauco. Secondo voi di dove può essere un ascoltatore che si chiama Glauco? Ovviamente di Roma, e ha fatto la foto davanti al Colosseo, ne ho parlato proprio prima, e dice: ci passo tutti i giorni per lavoro. Va bene, è tanto che non vengo a Roma, mi manca quella città, assolutamente, ci sto sempre bene, anche perché comunque io quando vado a Roma faccio il turista, per cui quando fai il turista in un posto è sempre bello, è diverso che invece esserci per lavoro e altro, e questo vale un po' per tutti i posti e tutte le città. Sapete che è mancato Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, l'avrete sicuramente letto, raccontato, aveva 76 anni, e stavo leggendo cosa scrive Gramellini di lui su Corriere, e leggevo le cose che gli ha insegnato. Allora io me le sono rilette in questo momento per capire se io sono riuscito a imparare qualcosa dalle parole appunto di Petrini. Non credo di essere sia stato capace di imparare qualcosa, nel senso che le cose indicate sono: a masticare, mi ha insegnato, dice, a masticare ogni boccone almeno 20 volte, riconoscendone sapori e fragranze. A parte che masticare sappiamo che dobbiamo farlo assolutamente, è molto importante, mi domando chi lo faccia veramente. Di solito mastichiamo tipo due volte e poi deglutiamo quello che abbiamo mangiato, quindi non riconosciamo né sapori né fragranze e siamo frenetici. A proposito di frenesia, lui diceva che bisognava rallentare il passo, che non significa andare piano ma andare a ritmo, immergersi nel ciclo della vita, e anche questo difficilmente si riesce a fare, almeno io sicuramente non riesco. Poi aggiungeva che bisogna difendere le proprie tradizioni senza chiudersi a quelle degli altri. Lui riusciva a mischiare per esempio gli agnolotti con un condimento di provenienza subsahariana e con il vino australiano, perché dice che il mondo si può assaggiare e conoscere senza alzarsi da tavola, ed è molto vero questo, essere aperti anche ai gusti che non sono propriamente i nostri, si imparano anche quello, e poi a trovare un punto d'accordo con tutti, specie con quelli in cui ti trovi in disaccordo su tutto, e questo forse è uno degli insegnamenti più importanti. Non è facile, ma bisogna provarci. C'è Fulminacci adesso con Stupida Sfortuna. Ti trovi

Novo Star di Never Back Down su Radio Monte Carlo, le 8:18 minuti. Intanto grazie per i vostri messaggi, i vostri ricordi, anche per quanto riguarda Petrin, perché ho detto così perché Carlin lo chiamavano, no? Se non mi sbaglio, un po' la piemontese. E dicevo, i messaggi che state mandando, fra i tanti che sono arrivati, volevo salutare degli ascoltatori, Paolo e Simone in particolare, che hanno appena mandato una foto. Loro fanno parte di un'associazione che si occupa di trekking, loro vanno a correre, a camminare, si fanno una valanga di chilometri, oggi ne fanno 24. Io dico sempre che sono molto invidioso di questo, a proposito di slow food, slow, cioè rallentare tutto, camminare in, così con piacere e con tranquillità, magari anche assaggiando quelli che sono diciamo così, i piatti del posto. Loro sono lì da Varazze ad Arenzano e ritorno, appunto questo stanno facendo. Si sono fatti un selfie girato, nel senso che c'è quell'opzione dei selfie che fa in modo che i cartelli dietro di voi abbiano le scritte correttamente lette, altrimenti io leggo al contrario, non riesco, ho scoperto che non riesco a leggere il cartello, faccio una fatica pazzesca perché devo invertire tutte le lettere che sono anche... Ma come faceva Leonardo da Vinci che scriveva così? Per la verità, si potevano leggere solo allo specchio i suoi scritti, le sue note. Vabbè, è un po' come questo selfie che si sono fatti, adesso devo mettermi davanti allo specchio e vedere cosa c'è scritto. Va bene.

0: gli ascoltatori che corrono la mattina presto, mi fa piacere che voi lo facciate, però dovrebbero inventare un sistema, gli ascoltatori di Radio Monte Carlo all'ascolto, gli ingegneri soprattutto, dovete inventare un sistema. Quando andate in palestra a rinforzare i muscoli, andate a correre, fate le cose che fisicamente fanno del bene, siccome io e Paolino assolutamente non facciamo niente di tutto questo, dovreste inventare un sistema per cui voi, mentre ascoltate la radio, ci date non solo l'energia, ma proprio il rafforzamento muscolare, tutto quello che una parte, non dico tutto, ma una parte di quello che voi riuscite a ottenere, che viene trasmessa attraverso le onde radio a noi, cioè al contrario. Dovreste inventare una cosa del genere, così noi stiamo belli seduti, ascoltare la musica, raccontarvi tante cose, ma intanto ci viene un fisico invidiabilissimo, grazie a voi, ma mi sa che è solo fantasia.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto. Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
3: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
0: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Tamara Donà
6: e da Giancarlo Cattaneo
5: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
6: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
7: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Marti Calotti Will Be Done su Radio Monte Carlo. Stavo parlando prima del Colosseo, l'avevo accennato, ma ce l'avete la banconota da 0 euro con sul Colosseo? Non avete la banconota da 0 euro con sul Colosseo? Ma è impossibile, non ce l'ho neanch'io per la verità, però c'è una cosa molto curiosa. Avete mai visto le banconote da 0 euro che sono identiche alle banconote normali che utilizziamo? Perché addirittura sono autorizzate dalla Banca Centrale Europea, proprio perché la Banca Centrale ha detto va bene, potete produrre. È stata un'idea di Richard File, già attivo nelle monete commemorative. Lui nel 2015 ha avuto l'idea di far stampare delle banconote come souvenir. Non valgono assolutamente niente, nel senso che non le potete usare per comprare le cose, anche perché valgono 0 euro e poi le si possono acquistare a 4 euro, 5 euro, le trovate nei musei, le trovate nei negozi di souvenir. Qualcuna costa di più perché è cominciata anche un po' la gara a quelle un po' più rare o che magari non si trovano più perché raffigurano qualcosa che non viene più prodotto. Comunque pensate che sono stampate sulla stessa carta in cotone delle banconote vere. Se voi la toccate è una banconota vera, perché c'è la filigrana, c'è l'ologramma e ci sono le microstampe, ci sono gli inchiostri che potete vedere solo con l'UV, esattamente come una vera banconota. Anche la numerazione è progressiva come le banconote normali, insomma sono ufficiali da tutti i punti di vista. L'unica cosa è che c'è scritto souvenir e poi ripeto sono 0 euro, però sono curiose, è veramente la cosa divertente è che molti turisti le acquistano appunto per avere qualcosa di particolare, ed è sempre bello avere una moneta che alla fine non serve a nulla nel portafogli. Io devo dire che mi hanno rubato il portafogli una volta e all'interno avevo il dollaro di Paperon de Paperoni stampato a Disneyland proprio, che mi avevano regalato. Ed era una cosa alla quale tenevo tantissimo. Ce n'era uno con Paperone e uno con Topolino. E non l'ho più, chiaramente. Non riesco più a recuperarlo. Però era fatto proprio come un vero dollaro, solo che aveva all'interno l'effigie, uno di Topolino, scusate, e uno di Paperone. E mi mancano.

0: Non so Napoli come sia in questo momento, se il cielo sia senza nuvole, però voglio immaginarvela in questo modo, come ha cantato Pino Daniele qui su Radio Monte Carlo, e tra poco un gruppo che non tramonterà mai.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti Assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
4: Puoi provare Meclon!
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare,
11: oi oi,
10: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
14: È permesso?
15: Prego.
14: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
15: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
14: Glielo ho consigliato io.
15: No, il manutentore. È anche carino, sa?
14: Pure.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
19: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
20: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
19: Ma non ho nemmeno l'acqua.
20: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
19: Che forte Cistiset Forte.
20: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
21: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
22: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Ah, dai ragazzi! Gli amici,
0: Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Have a winner takes it all qui su Radio Monte Carlo. Lo dico perché ogni tanto su Facebook si leggono quelle notizie che non sono affatto vere, che sono state smentite più volte, anche recentemente. Avete presente il loro concerto fatto di ologrammi? Beh, sappiate che Brian May e Roger Taylor, i Queen in pratica, due dei membri, hanno deciso che vorrebbero fare una cosa simile con gli ologrammi e riprendere poi Queen. Vedremo. Ella Langley.

0: Santana, era Supernatural, non so se l'avete presente, io molto bene, anche la copertina. Questa è la Corazon Espinado su Radio Monte Carlo, è arrivato il momento delle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo decreto carburante, via libera dal Consiglio dei Ministri che ha prorogato il taglio temporaneo delle accise su benzina e gasolio fino al 6 giugno, con le riduzioni di circa 5 centesimi al litro per la verde e 10 al litro per il diesel. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero programmato per la prossima settimana. La Premier Meloni scrive sui social misure concrete per famiglie e imprese. Vacilla l'intesa tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi, secondo i media locali. I preparativi sono in corso anche se il presidente americano non ha ancora preso una decisione definitiva. A Teheran intanto sono giunte le delegazioni guidate dal Pakistan per tentare un accordo in extremis. Visita lampo di Papa Leone ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, primo pontefice nella città, cuore di un territorio ferito, per abbracciare la popolazione. L'arrivo del Santo Padre in questi minuti, ad accoglierlo il vescovo di Donna, il sottosegretario Mantovano, il presidente della campagna Fico e le altre autorità. Ricordare Giovanni Falcone e riaffermare la forza contro le mafie, così il ministro dell'interno Piantedosi a Palermo per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Al museo del presente anche Nordio, Giuli e Abodi, in corteo 170 giovani giunti in nave. Oltre 82 morti a seguito di una esplosione di gas nella miniera di carbone nella contea di Qinghuan, nel nord della Cina. Ci sono dei dispersi, almeno 9 secondo le ultime informazioni. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo. Calcio, si chiude il campionato di Serie A. Nell'anticipo del venerdì Fiorentina-Atalanta è terminata 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell, la pole sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Poi le McLaren, Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, le mie sono,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un fine settimana dominato dalla presenza dell'alta pressione, quindi nelle prossime ore tempo bello in Italia, in particolare una mattinata piena di sole da nord a sud in tutto il paese, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, con la possibilità di qualche breve improvviso temporale sull'Appennino calabro-lucano, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento al di sopra della norma, soprattutto al nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 12 Roma Civitavecchia code per un incidente tra Cerveteri, La Dispoli e Torre in Pietra in direzione di Roma; sulla 4 Brescia Padova code per lavori tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova; sulla 1 Firenze Roma traffico rallentato per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma; sulla A26 Genova Gravellona Toce segnalati cantieri tra l'allacciamento A21 21 Torino-Brescia e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, traffico rallentato tra Udine Sud tangenziale e l'allacciamento con la 4. Anche sulla A22 Brennero-Modena, code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione di Modena. Infine sulla statale 33 della Sempione, code per lavori all'incrocio Castelletto-Ticino verso la rotatoria Milano-Cascina-Merlata-Fiera via Gallarate. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Il Fleetwood Mac di Gypsy su Radio Monte Carlo alle 9 minuti. Io sono Stefano Gallarini, ancora buongiorno. Prima avevo parlato delle banconote del valore di zero, sono gli 0 euro che sono supportati dalla Banca Centrale Europea perché sembrano delle banconote reali, sono solo dei souvenir, insomma, che si possono portare. Avete presente anche quel sistema che si trova, io me lo ricordo, a Lione, ce n'è una di Lione, davanti alla cattedrale. Voi mettete l'euro, in quel caso ormai ci sono anche in Francia, e si gira la manovella che vengono appiattiti e vengono fuori come medaglia con il, diciamo, con il simbolo, no, della chiesa, in quel caso, e poi ve lo tenete e insomma funziona così, cioè vi viene fuori la moneta, voi pagate una moneta, vi viene fuori un'altra moneta, ma insomma fatta in quel momento. Non so se mi sono spiegato, ma avete presente benissimo di cosa sto parlando, credo almeno. Comunque, ritorniamo alle nostre banconote da 0 euro come souvenir. E qualcuno mi ha detto che non devo valorizzare il denaro. È curioso, perché una banconota da 0 euro non è che venga molto valorizzata. In realtà mi sono molto incuriosito su questo messaggio, perché io ho detto: ma la banconota in sé è frutto di una ricerca pazzesca. Pensate che deve essere innanzitutto deve essere fatta in modo che non sia facilmente falsificabile, questo è fondamentale, quindi c'è tantissima ricerca, c'è una sfida nel trovare l'equilibrio giusto fra la durata, il costo e la sicurezza. Deve essere resistente, difficilissima da riprodurre, e spesso è fatta, forse non lo sapete, ma di cotone al 100%. I nostri euro sono fatti così, per cui è anche un materiale particolare. Poi ci sono una valanga di tecniche usate per stamparla, a parte quella offset per i colori, diciamo così, principali. Poi c'è la calcografia per le parti che potete sentire al tatto, e la serigrafia per tutti quelli che sono gli effetti speciali. Ma la cosa curiosa è che c'è dietro un lavoro di anni, pensate, perché ci sono le persone che devono disegnare le banconote, proprio perché spesso hanno i ritratti, i paesaggi, quindi ci sono artisti, designer, incisori professionisti, e una banconota richiede anni e anni di progettazione. È per questo che esiste la numismatica alla fine, cioè il collezionismo da questo punto di vista, perché hanno un valore anche artistico al di là di tutto. Poi certo servono per comprare, quindi hanno a che fare con quel mondo, però insomma questo è. Però la cosa curiosa è che altrimenti la numismatica non esisterebbe, se non avessero questa forza all'interno della loro creazione. Diciamo così, la fatica invece adesso di Tiziano Ferro con Giorgia e la loro Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

quanto è accurata sta canzone di Io Down on My Knees su Radio Monte Carlo. Allora, mi avete mandato tante monetine trasformate appunto in souvenir. Si chiama Penny Souvenir Machine, così si chiama la macchinetta che trasforma appunto i penny. Originariamente poi la si trova anche in Italia con i 10 centesimi, credo, poi si mette anche l'euro, perché qualcuno deve guadagnare qualcosa e quindi vanno messe le due monete, ma quella più piccola appunto si trasforma in un souvenir. Grazie a Ferruccio, grazie a Rita che hanno scovato quelle che hanno nei cassetti, io non so dove le hanno fotografate e mi hanno mandato. Una per esempio racconta del lago di Loch Ness, dove tra l'altro non sono mai stato. Paolino, che è in regia, Rossato, che saluto, forse non l'ho fatto neanche questa mattina, non sapeva neanche dell'esistenza, adesso si è incuriosito, andrà a cercarne una per tutta Milano.

0: La voce di Seal, di Prayer for the Dying su Radio Monte Carlo, e tra poco un altro grande successo, ma come al solito qua si ascoltano quelli.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
10: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
9: Basta un penny.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600.
11: Ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Elettrico, diesel.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Sa, sa.

0: Per molti il futuro è solo incertezza.
1: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

La voce di Billy Idol, la sua Sweet 16 su Radio Monte Carlo, 9:32 minuti. Allora, io devo dire che internet è un po' come le barzellette. Non so se avete presente, quando voi conoscete già una barzelletta rispondete ma è vecchia. Non è vero, la barzelletta è sempre nuova se non la si conosce. Funziona così. Internet è uguale, perché i siti sono centinaia di migliaia, davvero c'è di tutto. Spaziare fra le notizie, le cose curiose, non è sempre facile, perché molto spesso delle notizie che vengono raccontate oggi, per esempio, o ieri, sono invece vecchie di tantissimi anni, solo che per chi non le ha mai lette, quella notizia è nuova, soprattutto quando si tratta di curiosità. E qui arrivo al punto, parlo della curiosità dei sogni, del poter leggere i sogni, un macchinario che riesca a proiettare i sogni che facciamo. Non sarebbe male, certo quando sono degli incubi sarebbe meglio non guardarli, però è bella questa ipotesi. Sono tanti film che sono nati pensando alla possibilità di rendere reali i sogni, o comunque sia di poterli far vedere agli altri. Uno fra tutti è Inception, il film di Nolan, un film del 2010. Io non so se l'avete visto, è un film complicatissimo da capire. Io devo dire che credo di averlo capito, e perché poi mi sono riguardato delle parti, appunto perché Nolan gioca molto con il tempo. Comunque la curiosità è che Nolan ha pubblicato il film nel 2010, ma nel 2010 c'è stato uno studio giapponese del professor Yukiasu Kamitani e del laboratorio computerizzato di neuroscienze, che aveva cominciato proprio a studiare questa possibilità, e lui ha sempre detto che i sogni possono essere visualizzati con un'approssimazione del 50%. Sono ancora un po' così da interpretare, però ci sta riuscendo. Ha fatto qualche passo avanti nel 2014, ma malgrado la notizia stia rimbalzando attualmente sui social e su internet, vi dico che pare che il progetto in questo momento sia stato abbandonato.

0: Voi non avete idea di quante bacchette magiche io abbia in casa, un po' per passione, un po' per mestiere. Oh, non ce n'è una che funzioni, eh. Quelle che funzionano hanno un trucco all'interno, non riesco però a fare le cose che tutti vorrebbero fare. Allora facciamo una bella cosa tutti assieme. Siete pronti? Tipo il karaoke, perché tra poco canterete.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Da Carrefour, 96 ore scontate!
7: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.

Non ce la fai a non cantare il ritornello di questa canzone di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, su Radio Monte Carlo, 9:50 minuti. Stavo leggendo che probabilmente faranno un film da quello che è stato il furto del Louvre, dove sono stati rubati i gioielli appartenuti a Napoleone del valore di 88 milioni di euro. C'è un libro scritto a tante mani, si intitola Main Bass sur le Louvre, e da lì pare che facciano un film, lo stiano proprio realizzando. Ma io sono affascinato da quello che accade invece nel 1911, grazie a Vincenzo Pietro Perugia, che rubò la Gioconda. Insomma, lui lavorava al Louvre, era proprio incaricato con una squadra a pulire le cornici, e una volta si è portata via quello che era la Mona Lisa. È stata in casa sua, nella sua stanza, per 2 anni, nascosta all'interno di una cassapanca. E poi a un certo punto lui era convinto che Leonardo da Vinci, che aveva fatto la Mona Lisa, che Napoleone, avesse rubato il quadro e portato in Francia. Ma invece non era così, Leonardo da Vinci l'ha proprio regalato al re dell'epoca, e quindi il quadro è sempre stato francese, assolutamente sì, e quindi non era un quadro, non era più un quadro, non era mai appartenuto all'Italia. In questo Perugia si sbagliava. E comunque sia, dopo 2 anni, non sapendo cosa farsene, ha tentato di venderlo alla Galleria degli Uffizi. Il direttore lo guardò il quadro, si accorse che fosse autentico. Perugia uscì dalla stanza e venne chiamata la polizia, insomma, quindi fu condannato, ma poi con non tantissimo tempo, credo che abbiano dato alla fine 8 mesi. Semplicemente il quadro è tornato al Louvre, ma prima è stato esposto in varie città come Roma, come Firenze e Milano, se non mi sbaglio. La cosa molto curiosa è che all'epoca, parlo del 1911, la Mona Lisa non era così famosa, era uno dei tanti quadri esposti al Louvre, ma dopo questo furto è diventato quello che è diventato, l'icona che conosciamo. Lo dobbiamo al fatto che Perugia è riuscito a portarsela via, e questa è la cosa più incredibile, come cambiano le storie da un furto. Incognito con J. Rose.

0: C'è Desiree, tra poco ci sarò ancora io per un'altra oretta qui su Radio Monte Carlo. Ora però le notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. 12.000 persone lungo le strade di Acerra per l'arrivo di Leone XIV, prima visita di un pontefice nella città cuore della Terra dei Fuochi. Il Santo Padre incontra in Duomo le famiglie delle vittime. Raccolgo le vostre lacrime, dice, oscuri interessi e indifferenza hanno inquinato l'ambiente. Don Patriciello ricorda, dalla nostra sofferenza devono imparare tutti gli altri. Messaggio del presidente Mattarella in occasione del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Una strage che ha segnato la storia della Repubblica, scrive il capo dello Stato. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il conflitto medio orientale, accordo difficile, Teheran accusa gli Stati Uniti di pretese eccessive. Per il ministro Araghchi, Washington vuole sabotare la pace. Intanto al presidente Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra, ma non avrebbe preso alcuna decisione. Prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane fino al 6 giugno e concessi 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Sono le misure prese nel Consiglio dei Ministri con il via libera ad un nuovo decreto. Sale a 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta in una miniera di carbone nel nord della Cina. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Nella miniera si trovavano 247 operai, la maggior parte di loro è stata portata in superficie. Paura nella notte a Roma, nel quartiere della Romanina, dove intorno alle 3.54 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Lo scoppio sarebbe stato causato da un ordigno. Nessuno è rimasto ferito, solo danni all'edificio e ad un'auto in sosta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

Elton John, che è sempre un grande piacere riascoltare qui su Radio Monte Carlo. 10-8 minuti, io non sono Erina Martelli perché avrò un'altra ora da fare con voi. Erina è già qui ma mi accompagnerà per le prossime 4 ore più tardi. C'è ancora Paolo invece Rossato in regia, sono Stefano Gallarini e ancora buongiorno. Voi avete figli, avete fratelli o sorelle? No, perché una volta si usava avere fratelli o sorelle, invece adesso le cose sono un pochino cambiate. Stavo infatti leggendo proprio dall'ANSA che aumentano rapidamente le persone che non hanno i fratelli, appunto sorelle. Pensate che nel 2003 erano 5 milioni e mezzo le persone che non avevano appunto fratelli o sorelle, oggi sono più di 8 milioni, per cui sono aumentati tantissimo. Adesso mi viene una battuta facile, perché la regione con più figli unici è la Liguria, ma perché i figli costano, e loro i soldi sono attenti. No, a parte gli scherzi, è vero che i figli costano comunque là della Liguria, che sta cambiando quella che è la famiglia, ci sono le comunità un po' più piccole per tanti motivi. Io credo che ci sia anche un problema di costi, per la verità, però è anche vero che le famiglie che hanno fatto un figlio poi tendenzialmente pensano a fare il secondo, poco dopo la seconda, insomma quello che è, semplicemente perché è bello dare un fratellino, una sorellina a chi c'è. Questo è un insegnamento di vita, avere un fratello o una sorella con la quale condividere per esempio la camera, i giocattoli, i vestiti quando è possibile e tante altre cose, e arrabbiarsi anche perché non si ha il proprio spazio, no? Quando il fratello o la sorella ti rubano lo spazio. Però poi impari a questo, impari che c'è questa possibilità nella vita, non avere uno spazio tutto proprio. Invece quando si è figli unici è tutto tuo, la cameretta è tutta tua, i giocattoli sono tutti tuoi, e in questo secondo me un po' ci si vizia. Voi da che parte state? Come siete nella vostra vita? Così è una curiosità, ma sulla quale ho riflettuto per tanto tempo. Io un fratello ce l'ho, comunque vizi proprio per niente. Sono il secondo, pare che il secondo sia trattato sempre meglio del primo, e forse in parte è anche vero. Adesso la voce di Noemi e la sua Bianca.

Tina Turner, la sua Open Arms, apriamo le braccia a questi fratelli, sorelle. Sono arrivati tanti messaggi al 342 4141 762. Sorrido perché un ascoltatore dice: non c'è più la vita contadina. Immagini un fratello che dà i vestiti a quello dopo, cioè quello dopo se li mette, cambia la moda, cambia tutto. Ma guarda che già negli anni 60 era così. Io mi ricordo che certo non mettevo i vestiti di mio fratello che ha 5 anni più di me. Poi ognuno scrive la sua, insomma. Qualcuno dice: ho conosciuto una famiglia che aveva 12 e aspettava il 13° figlio. Io sono figlia unica e un po' patisco andando avanti con gli anni, ma vedo che c'è certe lotte fratricide e mi consolo, per cui succede questo. Molti di voi invece sono molto contenti di avere il, appunto, fratelli o sorelle. Chi è stato trattato meglio, per chi è più grande o più piccolo, però il fatto è che, insomma, chi ha vissuto con i fratelli alla fine è anche grato di questo, anche se a volte ci sono state le discussioni. Invece molti di voi, chi non ha fratelli o sorelle, un po' si dispiace, ecco, perché comunque sarebbe stato bello poter condividere a me una parte della vita. E poi è vero, secondo me si condivide la parte iniziale quando si è molto piccoli, poi magari quella centrale un po' meno perché tutti hanno la loro vita, e poi ci si riprende invece quando l'età passa, ma la vita di tutti. Però è curioso come, insomma, si facciano sempre meno figli e quindi automaticamente si abbiano meno fratelli e sorelle in Italia.

0: Non mi è capitato di così camminare per le strade di Memphis? A me non è mai capitato, però l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
2: Non si può comprare la felicità, ma se compri un libro, sei già a buon punto.
1: Il Segnalibro, ogni domenica a mezzogiorno, solo su Radio Monte Carlo.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo 2 prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Quante cose al mondo.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
12: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspetta

0: 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta.

È così che va il mondo, Wind and Fire su Radio Monte Carlo, 10:31 minuti. Avete letto di quella storia che è successa proprio a Stromboli, perché c'è stato il compleanno di Josh O'Connor e aveva spento la candelina per i suoi 36 anni.

Una sola è però molto pirotecnica per mimare proprio le eruzioni dello Stromboli, e è successo che stavano festeggiando anche le 3 settimane di girato di The Three Incestuous Sisters, il film che insomma avevano girato proprio su quell'isola con diversi attori. Sta di fatto che però c'è una norma molto chiara, perché è possibile certo festeggiare, ma attenzione, perché ci sono delle regole. Le regole è che si può solo festeggiare il sabato e nei prefestivi dalle 20 alle 24, invece era il 20 maggio ed erano le 11, bisognava far quindi rispettare questa ordinanza. C'erano tanti attori, c'era anche Paolo Sorrentino, Dakota Johnson e tanti altri. Stavo leggendo l'elenco delle persone, soprattutto c'era Mick Jagger, che a un certo punto ha festeggiato abbracciando Josh O'Connor, ma succede che i carabinieri hanno interrotto i festeggiamenti e qui sono nate le polemiche. Allora, giusto interrompere perché l'ordinanza dice che, e quindi quello è corretto, non è stata rispettata e quindi hanno dovuto farla rispettare. Altri invece dicono: vabbè, ho capito, però questo film darà molta visibilità ai nostri posti e quindi dovevamo avere le maglie un pochino più larghe. Insomma, c'è sempre la doppia visione delle cose. Sta di fatto che la festa è stata interrotta, però non se la sono presa più di tanto. Mick Jagger ha detto: tornerò, non è mica un problema, e vabbè, fate una festa, se ne fa un'altra. Meglio così, un bell'atteggiamento. Taylor Swift.

0: Amy Winehouse sua You Know I'm No Good, un po' ha messo le mani avanti quando ho scritto il testo di questa canzone.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Negli Stati Uniti sta avanzando una nuova idea di energia nucleare fatta di microreattori, degli impianti più piccoli delle centrali tradizionali pensati per fornire elettricità a università, industrie e grandi centri dati. Il progetto Kronos ha appena iniziato il percorso ufficiale di approvazione, un passaggio importante perché significa che la tecnologia sta uscendo dalla fase dei semplici progetti teorici. Questi mini reattori di nuova generazione puntano a produrre energia continua con basse emissioni e potrebbero diventare in futuro una soluzione più flessibile e compatta per accompagnare la transizione energetica.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: offerti.
1: Carrefour. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al canto.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
17: Uno sono io!
18: Uno sono anch'io!
16: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
23: Poltrone e sofà,
24: solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.

Ah beh, quando vi dedicano una canzone del genere è gran cosa. Ero Sara Mazzotti, più bella cosa, su Radio Monte Carlo. Non so se sapete che nel 1954 Gio Ponti aveva ideato un premio, il premio Compasso d'Oro, assegnato ogni due anni dall'Associazione per il Disegno Industriale. Ieri è stato assegnato all'ATM per l'icona del tram. Il tram è davvero iconico. Non so se avete visto intanto l'Adi Design Museum, che è proprio in piazza Compasso d'Oro, l'hanno chiamata così questa piazza con questo museo. Ci sono anche delle parti visibili dalla strada intorno, se volete andare a vedere, perché lì ci sono degli oggetti iconici, perché c'è tutta la storia dei vincitori del Compasso d'Oro dal 1954 ad oggi, per esempio le lampade, le sedie, gli elettrodomestici, tutte le cose che hanno vinto premi, quindi sicuramente oggetti iconici. La lettera 22, avete presente una macchina per scrivere Olivetti, la lampada arco, ce ne sono veramente molti. Non so se metteranno il tram all'interno. In quel caso c'è il Museo della Scienza e della Tecnologia, sempre a Milano, che ha un Carelli dato in un, così, regalato dall'ATM, esposto, quindi lo si può andare a visitare. Ma la cosa più bella è girare per la città in tram, tanto quelli ancora girano, almeno l'uno, i numeri più storici delle linee hanno ancora i tram vecchi. Voi non avete idea di quanti turisti vogliono salire quel tram senza sapere dove stanno andando, semplicemente ci salgono perché è bello e poi si ritrovano da tutt'altra parte della città, vabbè, poi tornano indietro. Justin

0: E l'auguro di Radio Monte Carlo a tutti voi, naturalmente. Have a nice day, una buona giornata. Gli Stereophonics, l'ultima canzone che avete ascoltato con me, io sono Stefano Gallarini. Tra pochissimo Erina Martelli, ci sentiamo domani mattina alle 7, puntuali come sempre. Adesso i consigli per il cinema e per notizie. A domani, ciao, grazie Paolo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
1: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buona giornata da Federica Adeboni. Forte monito di Leone XIV in visita a Lampo oggi ad Acerra. Troppo male, oscuri interessi mortali hanno avvelenato questa terra. Scardinate la cultura della prepotenza. Il pontefice incontra in Duomo le famiglie delle vittime. Già Papa Francesco desiderava venire qui, ricorda, lungo le strade 12.000 persone. Non c'è ancora l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine delle ostilità, negoziati in salita a Teheran. La Repubblica Islamica chiarisce no all'accordo fino alla soluzione di tutti i nodi. Secondo la CNN, il Pentagono ha presentato a Trump nuove opzioni per riprendere la guerra. Il presidente non avrebbe ancora deciso. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti, prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise. La riduzione sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi, mentre quella sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. 34 anni fa l'attentato di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e 3 agenti della sua scorta. Il 23 maggio, data che ha segnato la storia della Repubblica, strage tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco alla libertà, scrive il capo dello Stato Mattarella. A Palermo oggi convegni e cortei per non dimenticare. È stato un successo il test in volo della nuova Starship di Elon Musk, a debuttare la nuova versione V3, più potente e progettata per viaggi sulla Luna e Marte. L'obiettivo era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo spaziale. Calcio nell'anticipo dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Atalanta finisce 1-1. Oggi Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa dalle 20.45. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Faith in You su Radio Monte Carlo alle 11.07 minuti. Le 11.07 mi devo abituare al fatto che cominciamo a quest'ora, ma soltanto per oggi e forse anche domani. Buongiorno a tutti, buon sabato, io sono Erina Martelli insieme con voi fino alle 15. Lo sapete che manca la nostra Silvia Notar Giacomo quest'oggi, vedremo se tornerà domani, le mandiamo intanto un abbraccio. C'è il nostro Paolo Rossato come sempre in regia, abbiamo Rebecca Papi in redazione, abbiamo tante curiosità, visto che siamo insieme per 4 ore, abbiamo più curiosità del solito da raccontarvi. Peraltro ci sono le nostre cose di sport, perché finalmente riprende la Formula 1 in questo weekend, siamo in Canada, ieri ci sono state le shootout, insomma un po' di chiacchiere che riguardano anche la Ferrari. Poi questo è un weekend caldo per il calcio, perché lo sapete che ci sono tutte le questioni riguardanti la Champions, le coppe europee per la Serie A, le squadre che stanno lottando per arrivare in Serie A. Di questo ed altro parleremo e abbiamo al solito le nostre grandi canzoni. Per esempio c'è un artista americano di New York che si è fatto notare postando le sue canzoni su TikTok. Ha avuto nel tempo tanto successo, tant'è che è arrivato al Coachella quest'anno, ha avuto veramente tanto seguito anche da parte di tutte le testate specializzate in musica che hanno seguito il suo concerto. Lo ascoltiamo subito, lui si chiama Somber e la canzone è Potential.

Questo è Zucchero su Radio Monte Carlo alle 11:16. Voglio salutare tutti gli amici di Torino che ci sta ascoltando da Torino e dintorni, perché Torino oggi dovrebbe essere una delle città più calde d'Italia. Cosa curiosa, ma ecco che così è. Devo dire che al nord c'è stata un'estate che è arrivata letteralmente all'improvviso negli ultimi due giorni. Anzi, un'amica un paio di giorni fa si lamentava del fatto che l'anno scorso a maggio facesse già caldo, mentre abbiamo avuto un maggio piuttosto fresco e all'improvviso un caldo incredibile. Mi piacerebbe sapere chi come me deve pagare dazio ogni volta che arriva il caldo con l'insolazione. Bastano 5 minuti fuori ed ecco l'insolazione che arriva con brividi, mal di testa, una cosa così che passa poi nell'arco di un giorno e mezzo. Si è pagato pedaggio, appunto, o dazio, che vuol dirsi voglia, all'insolazione, e poi si vive l'estate così, tranquillamente.

0: diretta su Radio Monte Carlo. Vedo con piacere che non sono l'unica ad avere l'insolazione a maggio. Bisogna difendersi con cappellini, bandane, mi scrivete, ombrellini da sole, quello sarà il mio prossimo acquisto, ne sono certa. Automobilisti, attenzione, siamo sulla 4 verso Trieste, ci sono code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio A4, A21, Torino-Brescia per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
5: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
6: Prossimamente live, in concerto.
7: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Cherry.

0: lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
1: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV. In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Canzone che alla fine cita anche i Rolling Stones, questa Waiting for That Day, George Michael su Radio Monte Carlo alle 11.32. Dicevamo, questa stagione di Formula 1 che fatica un po' a decollare, perché lo sapete, ci sono stati i Gran Premi annullati, però in questo weekend c'è il Gran Premio del Canada. Prima di dirvi come sono andate le shootout di ieri, c'è la notizia che è arrivata qualche ora fa dell'aggressione ad Alain Prost nella sua casa di Nyon, aggressione con rapina, trauma cranico per il campione francese, davvero una notizia molto brutta per chi lo ha amato come pilota, ma io credo un po' per tutti quanti. A Nyon, poi, in Svizzera, sono posti che noi riteniamo sulla carta sicurissimi, e invece, dicevamo, del Gran Premio del Canada ci sono un sacco di chiacchiere che riguardano i piloti. Per esempio Hamilton ha detto che vuole restare per tanto tempo ancora in Formula 1 con la Ferrari, Verstappen ha detto che rimarrà anche l'anno prossimo in Formula 1 ma non è sicuro che sia la Red Bull. Per quanto riguarda il Gran Premio, non si sa se domani sarà una giornata di pioggia, lo vedremo. Intanto gli orari che riguardano oggi sono alle 18 la sprint, alle 22 le qualifiche e per domani la gara sempre alle 22. I risultati delle qualifiche sprint sono queste: ancora le Mercedes in prima fila, George Russell però questa volta, e quindi Kimi Antonelli. Poi abbiamo in seconda fila le McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Charles Leclerc in terza fila, quindi vedete tutte le scuderie tutte in ordine, tranne che forse c'è qualche sorpresa su chi è arrivato primo delle varie scuderie, e quindi in quarta fila Max Verstappen e poi Isaac Hadjar.

0: di Monte Carlo, stavo ascoltando prima Stefano Gallarini che ci raccontava della festa interrotta a Stromboli, in cui c'era anche Mick Jagger, che abbiamo ascoltato con questo super gruppo, i Super Heavy, per Miracle Worker qui su Radio Monte Carlo. C'è un artista di formazione jazz che è stato anche un virtuoso di pianoforte, clarinetto, e che è stato uno dei cantautori più straordinari che abbiamo avuto nel nostro paese. Siamo per ascoltarlo con uno dei suoi successi.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: 1, 2, 3,
6: perché
5: 4,
6: fermarsi?
5: 5, 6.
6: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
7: Campeggio a 4 a 5 stelle.
8: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
9: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
10: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
11: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
12: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
13: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
14: Scegli il campeggio su sandaia.it.
15: Pronto?
16: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: E se fosse solo colpa mia?
23: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
22: Cosa è cambiato?
23: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
24: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
25: Siamo in radio, non si vede nulla.
24: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
26: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
27: Umbria Jazz.
28: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
27: Umbria Jazz.
28: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
29: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
30: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
29: Basta un penny.
31: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
0: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

Lucio Dalla con un classico Balla Balla Ballerino su Radio Monte Carlo. Avete notato che in giro, soprattutto nelle grandi città, è più difficile trovare le scolaresche in vacanza rispetto a quanto accadeva anni fa? Beh, le percentuali ci dicono che quasi il 40% degli studenti delle superiori non parte, cioè non va in gita, per una serie di ragioni. Innanzitutto i costi, perché si va a pagare oltre 420 euro a studente, poi perché molti professori non danno la disponibilità per una serie di ragioni, la disciplina, il fatto che non vengono pagati, eccetera, eccetera. E poi va anche detto che da un po', accanto alle gite, le scuole si stanno organizzando per stage, viaggi di formazione, quindi già le famiglie devono sostenere i costi per questo e la gita diventa una cosa alla fine troppo complicata da affrontare. Ieri c'è stato il concerto a Milano di Olivia Dean, grandissimo successo, grande entusiasmo, anche perché lei fa parte di quel gruppo di artisti che dialogano sempre col pubblico, è una cosa che a me piace molto durante i concerti. Quindi lei ha detto delle frasi molto belle, lei 27enne ha un pubblico di suoi coetanei o anche molto più giovani. Tutte le persone qui presenti meritano di essere amate, lo merito anch'io, ha detto. E prima di una canzone in particolare ha detto: questa canzone sull'amare se stessi, andare davanti allo specchio e dire: sai che c'è, sto proprio bene, immaginate che tutte le persone qui presenti pensino questo di voi stasera. E poi ha cantato la canzone che, indovinate un po', era proprio questa: So Easy to Fall in Love.

0: Eh sì, la canzone che davvero l'ha reso celebre, questa Moon Dance, la sua versione, Michael Bublé su Radio Monte Carlo, in arrivo le news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon sabato da Federica De Boni. Si celebra oggi la giornata della legalità che coincide con l'anniversario della strage di Capaci. Il capo dello Stato Mattarella, ricordando l'attentato mafioso di 34 anni fa che provocò la morte di Falcone e della moglie di tre agenti della scorta, sottolinea: fu un attacco di inedita ferocia contro la dignità degli italiani. La Premier Meloni osserva: dalla memoria un futuro libero dalla paura. Papa Leone in visita lampo ad Acerra in Campania. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della terra dei fuochi, poi il bagno di folla in piazza Calipari. Nel suo discorso ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza e del non rendere conto. Gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui di pace per porre fine alla guerra, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Secondo la CNN, al presidente Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari, ma non avrebbe ancora deciso. Vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte in provincia di Macerata. Il sisma alle 2.13 con epicentro a 5 km a sud-est di Fiordimonte. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. Trema la terra anche lungo la costa garganica in provincia di Foggia ad una profondità di 8 km, la magnitudo 2.7. A Mantova un giovane, dopo una lite per la ex fidanzata, ha investito con l'auto il rivale, che non è grave. I fatti a Castel Goffredo: l'investitore di 20 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Dubbi sulla dinamica, la ragazza avrebbe negato di essere fidanzata con la vittima. Ciclismo: si corre la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila, di 133 km e 4.350 metri di dislivello. È la giornata più dura. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, dico, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
2: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Radio Monte Carlo con Whitney Houston e I'm Every Woman. Io sono Erina Martelli, anche se oggi abbiamo un orario un po' diverso dal solito, abbiamo il nostro appuntamento adesso con Ispirazioni. Oggi è un anniversario importante perché sono 34 anni dalla strage di Capaci, era il 23 maggio 1992 e Ispirazione è proprio dedicato a questo anniversario. Giovanni Falcone appartiene a quelle anime rare che illuminano il loro tempo. Il suo nome oggi non è solo memoria, è una specie di richiamo. È il nome di un coraggio che ha resistito, di una fedeltà che non si è piegata, di una dignità rimasta in piedi anche quando attorno infuriava il buio. Giovanni Falcone conosceva la paura, ma non le ha permesso di comandare la sua vita. Lo ricorderemo per sempre come un uomo che ha saputo guardare il male in faccia senza assomigliargli mai. Un uomo che ha scelto di non arretrare pagando il prezzo più alto. E allora le sue parole oggi suonano ancora più grandi, ancora più necessarie. Eccole. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo. Il coraggio è questo. Non l'incoscienza, non la spavalderia, ma la fedeltà al bene, anche quando tremano le mani, anche quando il cuore sa di essere esposto, anche quando si potrebbe scegliere una strada più facile. Falcone, quella strada facile, non l'ha scelta mai. Ricordiamoli uno a uno, con nome e cognome, la donna, gli uomini che quel giorno hanno perso la vita. Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Il loro sacrificio rappresenta la parte più nobile di questo paese. La violenza ha provato a fermarli, ma certe vite, quando sono vere fino a questo punto, non finiscono mai. Diventano seme, diventano coscienza, diventano eredità. Falcone stesso ce l'ha insegnato. Gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Giovanni Falcone è morto 34 anni fa, ma è ancora in mezzo a noi, con la sua lucidità, la sua fermezza, la sua grandezza, senza enfasi. Come una luce severa e tenera insieme, perché certi uomini muoiono sì, ma solo per diventare per sempre esempio. Ed ecco un'ultima frase per ricordarlo, quella che forse riassume tutto il senso della sua vita. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.

Sunshine di Patrice su Radio Monte Carlo. Qual è il futuro delle consegne a domicilio? In tanti pensano che siano i droni, cioè che siano le consegne appunto in volo grazie ai droni. Ci sono due problemi grossi in prospettiva. Uno è il ronzio, che può dare molto fastidio. Se è un drone solo non c'è problema, ma immaginate che ce ne siano tantissimi. E poi il traffico dei droni in cielo. Si sta già pensando a corridoi di volo o semafori digitali che possano regolare appunto il traffico di tutti questi droni, che portano un po' di tutto. Sono già una realtà piuttosto ormai definita in alcuni paesi asiatici come la Cina. Tanto viene consegnato con i droni, farmaci, cibo molto spesso arriva appunto con i droni. Negli Stati Uniti si sta proprio studiando la consegna del cibo, che è problematico per una serie di ragioni. C'è la catena di pizzerie Papa John's, la cito perché da noi ancora non c'è, che è specializzata in queste pizze pepperoni, cioè al salame piccante, che ha questo progetto pilota nella Carolina del Nord. In pratica consegnano il cibo della catena, però non le pizze, in pratica tutto fuorché le pizze, perché le pizze rischiano di rovesciarsi, di arrivare fredde, insomma c'è un problema con le pizze. Però contorni, dessert o bevande le stanno consegnando con i droni, e pare che la cosa insomma stia funzionando. Se funzionerà davvero, ovviamente queste consegne in futuro saranno ampliate.

0: Eurythmics su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sull'A22 verso Modena, c'è una coda di 2 chilometri tra Carpi e il Bivio. A22, A1, Milano-Napoli per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No!
15: Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Gorgeous Baby Bird su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo di Jannik Sinner che ha parlato della questione che riguarda i tennisti contro l'organizzazione dei tornei del Grande Slam, nel senso che i biglietti costano sempre di più, però non aumenta il montepremi appunto per i giocatori. Jannik Sinner fa parte di quei tennisti che protestano appunto e che vorrebbero che questo montepremi fosse aumentato, ma non solo, vorrebbero anche che fosse istituita una sorta di pensione utile soprattutto ai tennisti che non riescono a diventare straricchi come i primi 50 del mondo, mettiamola così. E non ne fa parte Djokovic, cioè non fa parte di quelli che protestano, non che non faccia parte di quelli straricchi, non ha spiegato perché, ma non si è unito a questa protesta. Invece la protesta si traduce nel fatto che hanno detto i tennisti che le conferenze stampa dureranno non più di 15 minuti. Già non credo che siano molto lunghe, però le accorceranno ulteriormente. Non sono sicura che questa sia una buona forma di protesta, nel senso che così è facile poi finire antipatici ai giornalisti che peraltro insomma devono un po' sgomitare durante le conferenze stampa per riuscire a fare una domanda, però questa è diciamo la maniera che hanno pensato i tennisti per protestare per avere questi soldi. Scopriremo poi se questo modo funzionerà davvero.

0: Mezzogiorno e 38 minuti, anche Avril Lavigne qui su Radio Monte Carlo con Complicated. Questo invece è Antonello Venditti, uno dei pezzi credo più amati del suo repertorio praticamente in tutta l'Italia, però soprattutto per i tifosi della Roma, non c'è solo una canzone o un'altra con un riferimento specifico a Roma, ma allo stadio quando c'è la Roma che gioca si canta anche questa canzone.
1: Star

0: amico su Radio Monte Carlo. È arcinota la passione di Antonello Venditti per la fotografia, ha anche pubblicato un libro di fotografie, e a proposito di questo io ho visto da poco una bella mostra di Robert Mapplethorpe che ha immortalato nella sua carriera tante volte proprio lei che stiamo per ascoltare.
1: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
3: Bella, dolce, meravigliosa, ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così, e come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto, la vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I polli allevati 6

0: Umbria Jazz.
1: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
0: Umbria Jazz.
1: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Radio Monte Carlo, sono proprio di Robert Mapplethorpe alcune delle foto più belle che ritraggono Patti Smith, ascoltata qui con Because the Night. Ci sono state di recente delle notizie di cronaca terribili che però hanno avuto come seguito il racconto di persone con il cuore molto grande. Parliamo per esempio dell'aggressione a questo ragazzo di 22 anni a Milano, Davide Cavallo. È stato aggredito per 50 euro all'uscita di una discoteca, l'hanno colpito con il coltello e per questo gli hanno lesionato il midollo spinale. Lui mai più potrà muovere una gamba come prima. Lui aveva già scritto una lettera in cui aveva detto di perdonare i suoi aggressori e quando si è arrivati davanti al giudice, prima della sentenza, uno di loro ha preso 20 anni, è andato dai due maggiorenni del gruppo che l'aveva aggredito, quelli che appunto erano giudicati in quell'occasione, e li ha abbracciati e ha detto che quello che lui sogna per i suoi aggressori è che imparino dalla vicenda. Gli interessa soprattutto questo, più della punizione, cioè lui vuole che possano diventare delle persone migliori. Vedete che persona è questo Davide Cavallo. E poi ci sono stati sommozzatori specializzati che hanno recuperato i corpi dei sub che sono morti alle Maldive, che arrivano dalla Finlandia come sapete, e hanno detto che non vogliono essere pagati per il lavoro che hanno fatto, volevano fare questo favore alle famiglie aiutandole a recuperare i corpi, e hanno detto che di quei soldi faranno di sicuro a meno.

0: Radio Monte Carlo, normalmente noi a quest'ora ci salutiamo, invece abbiamo ancora due ore da passare insieme. Queste erano Empire of the Sun con We Are the People, arriva Drive Up, poi le news del TGCOM 24 e poi sarà ancora qui.
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Si chiama Fenomeno Roadster, l'ultimo modello esclusivo presentato da Lamborghini. Solo 15 gli esemplari previsti, il prezzo non è stato comunicato, ma si parla di una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Il cuore pulsante di questa hypercar è il sistema ibrido plug-in, che combina il leggendario motore V12 aspirato a 3 unità elettriche. La trazione integrale intelligente e il cambio a doppia frizione permettono di scaricare a terra una coppia mostruosa, garantendo accelerazioni brucianti e una precisione di guida chirurgica. La maggior parte delle unità sarebbe già stata assegnata ai clienti più fedeli del marchio prima ancora del lancio ufficiale. Se ne parla da tempo e se ne parlerà ancora a lungo. Può l'idrogeno essere una valida alternativa per l'auto del futuro? Secondo Hyundai la risposta è affermativa. Il gruppo coreano da anni investe ingenti risorse per trovare una soluzione rapida ed efficiente all'elettrico puro. Nexo è il risultato più concreto di questa ricerca. Oltre 800 km di autonomia con tempi di ricarica attorno ai 5 minuti. Se tutto funzionasse, l'utilizzo sarebbe pari a un'auto a benzina o diesel. MG4 Urban è l'ultimo modello presentato dal marchio giapponese con l'obiettivo di proporre sul mercato una vettura di dimensioni contenute e allo stesso tempo capiente. Si tratta di un modello che, a parte la sigla, è completamente diverso dalla MG4 tradizionale. Il progetto si è concentrato su powertrain integrato, riduzione degli attriti e con un'aerodinamica estremamente efficiente. Come per il resto dei modelli del brand, anche la MG4 Urban si distingue per una gamma estremamente razionale e trasparente, strutturata su due livelli di equipaggiamento, Comfort e Premium, con due differenti capacità di batteria. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
0: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone oggi ad Acerra, nella terra dei fuochi, sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care. Le sue parole, in migliaia ad attendere il pontefice in occasione della sua visita pastorale. La criminalità uccide, ma possiamo rialzarci, il monito. Il 23 maggio del 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. A Palermo l'omaggio dei ministri Piantedosi e Nordio e del capo di polizia Pisani davanti alla Stele di Capaci. Alti funzionari della sicurezza di Gerusalemme riferiscono ai media che Israele sta monitorando attentamente i colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran, con l'esercito in stato di massima allerta. Trattative in salita, Trump non esclude un nuovo attacco. Teheran avverte no all'accordo senza la soluzione di tutti i nodi. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record, lo dice la Premier Meloni in un messaggio inviato alla 17ª edizione del Festival del Lavoro. Superato il tetto di 10 milioni di donne lavoratrici, abbiamo aumentato il netto in busta paga per i redditi medio-bassi, ha concluso. Violenta rapina ai danni dell'ex pilota di Formula 1 Alain Prost. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella sua villa Nyon in Svizzera. Il campione francese di 71 anni è stato colpito alla testa, ha un trauma cranico. Ingente il bottino, rubata una collezione di orologi. Calcio, si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A nell'anticipo di venerdì 1-1 tra Fiorentina e Atalanta, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Occhi puntati sui posticipi di domenica sera che decidono Champions e salvezza: Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Non so quante cantanti al mondo ci siano in grado di cantare così. Mariah Carey e la sua Vision of Love, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Siete con me, io sono Erina Martelli, 6 minuti dopo le 13. Abbiamo il nostro Riccardo Barambilla in regia, siamo insieme fino alle 15 quest'oggi e ci sono notizie che riguardano il principe William, perché ha deciso di mettere sul mercato il 20% delle proprietà del Ducato di Cornovaglia nei prossimi 10 anni. Tutto questo per finanziare progetti di edilizia accessibile. Calcolate che lui ha un patrimonio immobiliare che gli garantisce un reddito privato superiore ai 20 milioni di sterline all'anno. 20 milioni di sterline, quindi può fare a meno evidentemente di qualche soldino. Poi ha parlato durante un'intervista radiofonica della moglie, della principessa Kate. Ha detto che lei è stata entusiasta della sua visita in Italia e che probabilmente viaggerà molto di più in futuro. Ha anche aggiunto: è una mamma fantastica, una moglie fantastica e letteralmente la nostra famiglia, ha detto, non potrebbe farcela senza di lei. Poi, parlando delle sue preferenze private, ha raccontato dell'entusiasmo per la vittoria del suo Aston Villa che ha vinto l'Europa League. Sapete che è un ultra il principe William? Quando lo inquadrano sugli spalti ogni volta che segna l'Aston Villa, lui letteralmente impazzisce. E poi ha detto che gli piace la musica dance. Chi l'avrebbe mai detto? Vi ricordate tutte le critiche che subiva la madre, la principessa Diana, per la sua preferenza nei confronti dei Duran Duran? E lui invece dice che ama la musica dance. La nostra musica invece è questa di Jungle, che è un po' dance tutto sommato, in qualche modo. Il pezzo si intitola Carry On.

In tutti i miei giorni, questo è Raffa, appena ascoltato su Radio Monte Carlo alle 13.14. C'è un sito che si chiama Super Centenari d'Italia, che ha l'indirizzo www.supercentenariditalia.it, in cui elencano proprio le persone che abitano nel nostro paese e che hanno più di 100 anni. Queste sono le prime 5 persone, cioè le persone più anziane in assoluto. Abbiamo Lucia Laura Sangenito, che ha 115 anni, è nata il 22 novembre del 1910 in provincia di Avellino, e lei dice che il segreto della sua longevità è il fatto che è sempre stata circondata dalla sua famiglia. Vita Antonio Lovallo, ha 112 anni, di Avigliano in provincia di Potenza. Lui ha affrontato con ottimismo anche, diciamo, degli eventi della sua vita molto duri. Per esempio, è stato imprigionato in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi abbiamo Isabella Pelà, terza ultracentenaria nella lista, nata il 26 luglio 1914 a Rovigo, vive in Val di Fiemme, e lei ha 102 anni, ha preso il primo di tanti aerei, udite udite, per andare in giro per il mondo con suo nipote Alberto, lo accompagna nei suoi viaggi di lavoro in Asia, a 102 anni. Poi abbiamo la signora Luigia Mercalli, che è nata in Sardegna, a Carloforte, il 17 febbraio 1915, ha da poco compiuto 111 anni ed è diventata maestra a soli 17 anni, quindi all'epoca è stata una pioniera. E poi abbiamo la signora Mercalli, che è toscana della provincia di Siena. Lei ha detto che legge il giornale ogni giorno, lo confermano anche i suoi nipoti, e poi ha raccontato di ricordare perfettamente un giorno particolare, che era il 2 giugno 1946, ed era il giorno in cui lei è andata a votare per la prima volta. È stato il giorno in cui per la prima volta le donne hanno potuto andare al voto. La nostra musica con Enough, loro sono i grandissimi Simple Red.

0: Radio Monte Carlo, qui si sente la passione di Mick Hucknall per il jazz. C'era questa canzone bellissima che abbiamo appena ascoltato che aveva queste sonorità. Enough, allora erano Simply Red.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
20: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
21: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
22: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
23: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
24: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
26: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Sabato 23 maggio, vi auguro che tutto stia andando nel migliore dei modi. Alla colonna sonora ci pensiamo noi di Radio Monte Carlo. Questa era Sing di Vivian McCone. Volevo raccontarvi un po' della longevità, di come sta un po' cambiando la nostra percezione in relazione alla longevità. Si parlava prima di super centenari. Insomma, l'ANSA cita uno studio per cui si scopre che per il 77% degli italiani è fondamentale mantenere uno stile di vita sano e attivo. Tutto questo per avere una qualità della vita migliore nel tempo. La percentuale più alta nelle donne, l'80%, 80 contro 77. Attività fisica e alimentazione sana sono le principali leve associate alla longevità, sono state indicate dal 63% degli intervistati. Però a quanto pare l'elemento chiave sarebbe la continuità, cioè 8 italiani su 10 dicono che la costanza nelle abitudini quotidiane è essenziale per costruire un benessere duraturo. Per questa costanza, che è così difficile mantenere, sono molto utili gli amici, cioè le altre persone con cui per esempio ci si allena. Il 58% degli intervistati ha detto che senza queste persone non riuscirebbe a essere costante, e quindi le relazioni diventano molto più importanti di prima. È anche curioso il fatto che siano stati indicati dei luoghi specifici legati al benessere e alla longevità. Per esempio, in cima a questi luoghi ci sono i parchi, in generale tutte le aree verdi e gli spazi all'aperto, soprattutto adesso che decisamente è arrivata la bella stagione, è ancora più vero che questi spazi verdi si vivono meglio. La nuova di Jessie Ware, I Could Get Used

0: One, Alicia Keys su Radio Monte Carlo alle 13.39. Automobilisti, ci sono problemi sulla 14 verso Taranto. C'è una coda di 1 chilometro tra Ancona Sud e Civitanova Marche per il ripristino di un incidente e c'è una coda di 1 chilometro tra Pedaso o Pedaso e Grottamare per lavori. Prudenza e buon viaggio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore,
7: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Per molti il futuro è solo incertezza.
14: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
4: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
12: Ah già, solo fango.
11: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

Lucio Battisti su Radio Monte Carlo alle 13.50. Si sono concluse le riprese della Passione di Cristo Resurrezione. Sapete, questo progetto in due capitoli sono tutti e due ambientati nel giorno dell'Ascensione, che sarebbero il seguito del film La Passione di Cristo del 2004 di Mel Gibson. Naturalmente anche questo progetto è di Mel Gibson, però nonostante il fatto che le riprese si siano concluse, non usciranno i film nei tempi che erano stati previsti, perché il primo capitolo, che doveva uscire il 26 marzo 2027, arriverà il 6 maggio dello stesso anno, e il secondo, previsto per il 6 maggio 2027, uscirà invece il 25 maggio, ma dell'anno dopo, nel 2028. Non sappiamo perché, forse per questioni di opportunità si è pensato che fosse meglio far uscire i due film a distanza di un anno. Comunque la produzione è addirittura terminata in anticipo sui tempi. Ci sono stati 134 giorni di riprese in Italia, tra Roma, Bari, Ginosa, Cracco, Brindisi e Matera. Del resto abbiamo visto un sacco di foto che hanno immortalato appunto lo stesso Mel Gibson in giro per l'Italia. Protagonisti Jaakko Otonen e Mariela Garriga. Ricordiamo Jim Caviezel e Monica Bellucci invece nel film del 2004. Ci saranno anche ruoli interpretati da Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio, Rupert Everett e altri attori italiani. Sempre parlando di film, c'è invece il film Kill Bill, The Whole Bloody Affair, che diventa realtà anche per il pubblico italiano, perché uscirà in Italia nella versione di 4 ore e 41 minuti, che è la versione lunga che voleva Tarantino. Non che i due film siano stati semplicemente accorpati, c'è stato un montaggio diverso, ci sono scene inedite. Dal 28 maggio al 3 giugno si vedrà al cinema. Ora, Teddy Swims.

0: Radio Monte Carlo, il film, lo ricordiamo tutti, era 50 sfumature di grigio, che aveva una bellissima colonna sonora che includeva anche questa Love Me Like You Do di Ellie Goulding, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. In arrivo ci sono le news del TGCOM 24 e poi sarò ancora qua.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Le proposte dell'Iran sono per Washington inaccettabili, riferisce l'emittente televisiva saudita l'Arabia. Secondo altri media, Donald Trump starebbe valutando l'attacco decisivo. Le conseguenze saranno amare, avverte il capo negoziatore di Tehran Ghalibaf. Intanto si continua a trattare. Leone 14esimo nella terra dei fuochi in Campania per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari. Le parole del Papa durante la visita lampo ad Acerra ed ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. Almeno 15.000 le persone accorse ad ascoltarlo in piazza Calipari. 34 anni fa la strage di Capaci, quando la mafia uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Il guardasigilli Nordio annuncia l'auto del giudice sarà portata a Palermo. Mattarella, fu un attacco feroce alla libertà e alla dignità degli italiani. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte e giunti a Malpensa. Lunedì l'esame autoptico sull'istruttore di Padova Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere ritrovato nei giorni scorsi. Paura per Alain Prost, l'ex campione di Formula 1 rapinato e aggredito nella sua villa Nyon in Svizzera da banditi mascherati. Il pilota francese di 71 anni è stato colpito alla testa. Il figlio sotto minaccia costretto ad aprire la cassaforte, rubata tra l'altro una collezione di orologi. Calcio, ultima giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta hanno chiuso la stagione con un pari 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. 4 verdetti ancora aperti. Appesa al filo dei 90 minuti e soprattutto la corsa Champions. Milan-Roma come Juventus in campo domani si contendono i 2 posti rimasti per accedere alla competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

License to Kill, l'atmosfera alla 007 per Gladys Knight su Radio Monte Carlo. 6 minuti, quasi 7 dopo le 14 del nostro 23 maggio, siete con me, io sono Erina Martelli e prima di occuparci del nostro Yannick Sinner, di Jasmine Paolini, degli altri italiani che da domani saranno impegnati a Roland Garros, oggi c'è la finale del torneo di Amburgo e c'è stata una grandissima sorpresa, e cioè il fatto che uno dei due finalisti sia Ignacio Buse, giocatore peruviano, l'altro è Tommy Paul, americano, già un po' più conosciuto. Insomma, Ignacio Buse è arrivato ad Amburgo da numero 57 del mondo, ne uscirà da top 50, è partito dalle qualificazioni, è un ragazzo di 22 anni, ha conquistato i cuori dei tifosi perché ha un bel tennis, divertente, propositivo, brillante, d'attacco, è una mazza italiani perché lui ha battuto Flavio Cobolli al primo turno e poi con i giocatori italiani in generale ha uno score di 18 vittorie su 22 incontri. Quest'anno, per dire, ha sconfitto Sonego e Berrettini, ce lo racconta Ubi Tennis. Ha invece battuto ad Amburgo, dopo Cobolli, Mensik, Humbert e Kovacevic, è per questo appunto che il Nacho adesso si ritrova in finale e alle 14.30 la finale oggi. Lui vive e si allena a Barcellona, studia online economia aziendale e si vorrebbe laureare e sta anche imparando a cucinare perché lo zio fa lo chef, e ha detto che il suo sogno è che il tennis sia più accessibile in Perù. Ha detto: lo vedono ancora come uno sport da persone ricche quando in realtà è molto semplice, basta un campo, qualche racchetta, una rete e via. È vero che il campo poi non è così economico, diciamo la verità. E per quanto riguarda tutti i tifosi peruviani che sono ad Amburgo, ha detto: i peruviani sono pazzi, noi siamo pazzi e siamo ovunque.

0: Corner of the Earth, Jamiroquai, mamma mia, la loro canzone più bella secondo me del 2002, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Alle 14:15 ci sono notizie, ce le dà OA Sport, che riguardano la coppia di pattinaggio formata da Sara Conti e Nicolo Maci, che si è ufficialmente sciolta, coppia del pattinaggio artistico. Ora, si era tanto parlato di questi due ragazzi non soltanto per i loro straordinari risultati, ma anche perché sono stati una coppia nella vita per tanto tempo, succede nel pattinaggio, e poi si erano separati. Insomma, normalmente quando una coppia sentimentale si separa finisce anche per non essere più una coppia sul ghiaccio. Invece loro no, erano rimasti insieme, spessissimo erano intervistati sul fatto che erano riusciti appunto a superare tutte le difficoltà, erano stati in terapia appunto per poter continuare a pattinare insieme. Allora, hanno detto che non è stato perché abbiano improvvisamente litigato, era già previsto per lui di terminare appunto col pattinaggio. Invece Sara Conti andrà avanti con un altro partner, anche se ancora non sappiamo chi sarà.
1: Sono seduto su un grattacielo.

0: Gianluca Grignani, Falco a metà su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 in entrambe le direzioni, c'è coda in uscita a Pesaro e ancora sulla 14 verso Taranto c'è una coda di 1 chilometro tra Pedaso e Grottammare per lavori. Prudenza e buon viaggio.
1: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Da Carrefour, 96 ore scontate!
3: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.

questa è la musica di Radio Monte Carlo con Smooth Operator di Sade alle 14:29. Vediamo un po' che cosa sta succedendo nel mondo di Grey's Anatomy, ce lo racconta Taxi Driver, perché la ABC, cioè il canale americano che manda in onda Grey's Anatomy, ha organizzato un nuovo spin-off. Sarà ambientato nel Texas rurale e il progetto è affidato ancora a Shonda Rhimes e a Meg Marinis, che saranno co-creatrici, sceneggiatrici e produttrici. Pensate anche che è stata coinvolta come produttrice esecutiva anche Ellen Pompeo, che però non credo che apparirà se non per un cameo in questo spin-off. È il quarto titolo del franchise dopo la serie originale, dopo Private Practice e Station 19, però questa sarà ambientata in un centro medico rurale nel West Texas, quindi è la prima volta che ci sarà una serie spin-off non ambientata in una grande città. Tono a quanto pare più realistico e intenso, però il cuore emotivo che ha reso così tanto preziosa la serie Grey's Anatomy a quanto pare rimarrà. Per la prima volta nella storia del franchise non nasce da un personaggio principale già presente nella serie madre questo spin-off. Però nonostante questo il collegamento dovrebbe restare forte per una serie di ragioni che però ancora non ci hanno specificato. È anche interessante scoprire che Shonda Rhimes scriverà alcune puntate. Pensate che lei non scriveva direttamente un episodio del franchise dai tempi della stagione 11 di Grey's Anatomy, e nonostante 20 anni di programmazione in America rimane un punto forte delle serie TV. Calcolate che il finale della stagione 22 ha fatto 6 milioni di spettatori proprio con quell'unica puntata, quindi giustamente vanno avanti a crearne altre.

Malika Yan, tre cose su Radio Monte Carlo. Stavo notando che la mania per le cose coreane continua a dilagare. In un grosso supermercato l'altro giorno ho trovato il pancake al kimchi surgelato. Non credevo ai miei occhi che si potesse trovare in un supermercato così facilmente un piatto così tipico della Corea, molto buono peraltro. E vi volevo raccontare della Corea del Sud a proposito di un centro commerciale a Busan, città del sud molto interessante. Se andate in Corea, tentate di andare anche a Busan, perché qui c'è il centro commerciale più grande del mondo, 294.000 metri quadrati distribuiti su 16 piani e 700 negozi. Ovviamente non ci sono soltanto i negozi, ci sono gallerie d'arte, pista di pattinaggio, campo da golf, spa tradizionale coreana e un parco tematico. Tra l'altro ci sono ovviamente anche molti cinema che sono frequentatissimi per quanto riguarda appunto la Corea del Sud, quindi di sicuro questa diventa un'altra meta in Corea del Sud da visitare.

0: Un successone per Midjourney, questa Breathe appena ascoltata su Radio Monte Carlo. C'è un artista britannico, anche se da tanto tempo vive negli Stati Uniti, che da solista ha pubblicato 8 album in carriera e ha venduto 150 milioni di copie nel mondo. Quindi immaginate quante belle canzoni ha scritto e cantato, e una di queste è in arrivo.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
2: Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
7: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Penny. Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50€. Scopri le offerte su Penny.it.
9: Basta un penny.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente!
15: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
22: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Eccolo qua, Phil Collins, Mr. 150 milioni di copie vendute nel mondo dei suoi 8 album. Questa era I Wish It Would Rain Now su Radio Monte Carlo. Alle 14.53 c'è ancora tempo per ricordare che oggi è il World Turtle Day, cioè la giornata mondiale delle tartarughe, giorno che è stato istituito nel 2000 per sensibilizzare sulla tutela delle tartarughe e del loro habitat. Pensate che esistono 172.620 specie, di cui 48.646 minacciate di estinzione. Le specie vengono spostate da una categoria all'altra quando nuovi dati indicano cambiamenti di un tipo o dell'altro. La buona notizia che riguarda le tartarughe è quella che ha a che fare con la tartaruga verde, una delle 7 specie viventi di tartarughe marine, che è stata salvata dall'orlo dell'estinzione in quella che gli scienziati hanno definito una grande vittoria per la conservazione. In pratica questa specie era cacciata per la carne, le uova, il carapace, si è cominciati a tutelarla e le cose sono andate meglio. La nuova Material Lover di Sienna Spyro.

0: La versione di Seal di Walk On By, l'ultima canzone ascoltata con me su Radio Monte Carlo per questa giornata, ma tra poco, dopo le news del TGCOM 24, sarete con il nostro Marco Porticelli. Io sono Erina Martelli, grazie di cuore anche da parte di Riccardo Brambilla che ha curato la seconda parte della regia. Ci risentiamo domani o alle 10 o alle 11, voi rimanete sempre con noi. Bacio!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Esteroletto. Sono arrivate a Malpensa con un volo della Turkish Airlines le salme dei 4 sub italiani morti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere recuperato, era stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, disporrà le autopsie. Donald Trump prepara un raid di grande portata in Iran per mettere fine alla guerra. Secondo quanto riferisce Axios, il presidente americano ha incontrato i consiglieri alla sicurezza. La risposta sarà amara e devastante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto russo a 1700 km dal confine ucraino. Putin promette ritorsioni dopo il raid su un dormitorio studentesco nella regione di Luhansk, costato la vita a 10 persone, 38 i feriti. Il Papa ad Acerra in campagna ha chiesto di correggere la rotta, agire ogni giorno su abitudini e pregiudizi in cui ci siamo accomodati. Il nome Terra dei Fuochi, ha sottolineato Leone XIV, rinvia i roghi accesi ai margini delle città. L'emarginazione, ammonisce, produce sempre insicurezza, va contrastata, rompendo l'intera catena, non solo l'ultimo anello. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. La scomparsa di Carlo Petrini a 76 anni si è aperta questa mattina nella sala rossa dell'agenzia di Pollenzo. La camera ardente per il fondatore di Slow Food e Terra Madre, morto ieri a Bracuneo, sarà accessibile sino alle 19. Domani mattina la commemorazione funebre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Butterfly for You, questi sono gli Spandau Ballet, la prima canzone di queste quattro ore che trascorreremo insieme. Sono le 3:08 e questa è Radio Monte Carlo. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Riccardo Brambilla in formissima anche quest'oggi fino alle 7 di questo pomeriggio insieme. Ringraziamo anticipatamente chi in redazione programmi ci fornisce contenuti, Rebecca Papi, Marco Fullone firma la playlist bellissima di questo fine settimana, e un saluto lo mandiamo anche a Irina Martelli, prima ancora a Stefano Gallarini e a Stefano Guiragatto, che comunque ha aperto la giornata e soprattutto il weekend. Spero stiate bene, è passata una settimana, oggi ci risentiamo, abbiamo, come dicevo qualche minuto fa, quattro ore per ascoltare grande musica e per parlare di tante bellissime cose. Mandiamo anche un abbraccio a Silvia Notargiacomo, che non si sente molto bene, quindi tornerà in onda prima possibile a farci compagnia e riformare quella che è la squadra del weekend. Intanto torna la Formula 1, il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale, quindi dalle 18 c'è la sprint, vediamo un po' che cosa succederà. C'è la Tour Eiffel che ha messo in vendita un pezzo di scala all'asta, non so quanti siano interessati a un cimelio di questo genere, perché metterti un pezzo di scala di un monumento sicuramente importante devi avere intanto un po' di spazio, e poi deve essere una cosa molto ambita da quello che vedo, perché i prezzi sono decisamente alti, prezzi di partenza. Leggevo proprio in questi giorni che la generazione Z riceve 140 notifiche al giorno, i boomer soltanto 22, ma tutti si sentono un po' sopraffatti, e vedremo quali sono gli effetti sulla mente di questa cosa. Parleremo anche di tennis, anche se ruberò qualche argomento a Irina Martelli perché so che è il suo argomento preferito, però ci sono le dichiarazioni di Djokovic, che è uno degli uomini più attesi del Roland Garros, e sarà interessante osservare il suo stato di forma sin dai primi turni, visto che ha avuto qualche problemino. Ma parliamo anche di musica, perché a 30 anni dall'esordio torna Max Gazzè, rompendo un po' quelli che sono gli schemi, perché fa un disco con 20 canzoni suonate a 432 Hz. Molti artisti contemporanei utilizzano questa frequenza, non solo contemporanei, anche i Pink Floyd avevano registrato una parte di Wish You Were Here con questa frequenza, che dà un suono più caldo e avvolgente. Ed eccolo qua, Max Gazzè su Radio Monte Carlo, questa è la nuova ed è Intermezzo Bianco.

0: Eccolo qui, James Blunt su Radio Monte Carlo. Lui ha concluso il tour celebrativo per i suoi 20 anni di Back to Bedlam e ha confermato di essere già al lavoro su nuova musica e probabilmente entro la fine di questo 2026.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. John Legend. Tom Jones. It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Ah!
9: C'è quello traumatico. Ah. Quello muscolare.
10: Oi, oi.
9: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
14: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende.
7: Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
18: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
19: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
20: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
21: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
22: Ciao da Tamara Donà
23: e da Giancarlo Cattaneo.
22: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
23: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
24: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: E Tammy Terrell su Radio Monte Carlo, le 15:26. Quest'oggi, per via della nostra fascia estesa, spostiamo di un'ora il solito appuntamento con l'educazione finanziaria e con Alfio Bardolla, ma adesso ci siamo.
1: Radio Monte Carlo. Money Secrets. Money Secrets.
0: E siamo all'appuntamento del fine settimana con Alfio Bardolla, qui al mio fianco. Bentornato, Alfio.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Oggi mi dicevi poco fa, fuori onda, che avremmo parlato di autoipnosi. Allora, sviluppiamo questo argomento nei nostri 6 minuti a disposizione.
2: Sì, allora, intanto che cos'è l'ipnosi? L'ipnosi è uno stato alterato di coscienza, quindi è una cosa normale che già facciamo tutti i giorni, cioè quando guidiamo la macchina siamo in ipnosi, quando guardiamo la televisione in modo assorto siamo già in ipnosi. Poi ha preso un po' il concetto tipo giocascasella, ma quella non è l'ipnosi, sì. Quella si chiama ipnosi da palcoscenico, è una cosa diversa. Però noi tutti i giorni in qualche modo ci ipnotizziamo, cioè sono le frasi che ci diciamo, quello che diciamo a noi stessi, nella nostra mente, i nostri pensieri, io sono così, io faccio questo, ah, che stupido che sono, non ce la farò mai. Ecco, questa cosa diventa, come viene detto in psicologia, una profezia autorealizzante. E okay. Dato che abbiamo detto che per far soldi bisogna cambiare il mindset, quello che ci diciamo, quindi come ci autoipnotizziamo rispetto a quello che ci diciamo, porta a dei risultati completamente diversi. Vi faccio un esempio di una ragazza con cui parlavo e lei mi ha detto: ah, no, ma io tutte le mattine mi sveglio e mi dico certe cose che scoprirete nel secondo pezzo. Okay. Quindi facciamo partire un po' di radio, faccio un po' il tuo lavoro.
0: Sì. Ok, allora adesso ascoltiamo un po' di musica su Radio Monte Carlo. L'appuntamento con Money Secrets torna tra qualche minuto.

0: Nell'appuntamento di oggi con Money Secrets stiamo parlando di autoipnosi e stavo riportando qualche minuto fa un piccolo esempio.
1: Sì, allora, di quindi questa ragazza che ha ottenuto dei risultati eccezionali nel suo settore dal punto di vista finanziario. Io sono sempre incuriosito, no? Ma da chiunque, dallo sportivo, basta che ottiene un risultato eccezionale. E quindi parlando, mi diceva, no, ma io gli ho chiesto, ma cosa ti dici? Ma io mi dico, non so, che la mia mente vale milioni. Sì. Mi dico che non lavoro per i soldi lavorano per me. Che sono sempre nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste. Sì. E il mio nome viene pronunciato, agganciato a una sensazione di successo. Quindi viene detto da persone che già hanno successo ed è rispettato. E io vengo pagata per esistere.
0: Mamma mia, autoconvinzione pura.
1: Cioè, e vi devo dire, sì, ho fatto anche io la stessa affermazione. E poi ho guardato i risultati che lei ha avuto dei risultati sì. straordinari dal punto di vista finanziario. Ma ecco, quindi quanto incide l'autoipnosi, queste cose che si dice? Chiaro, non è che si sveglia al mattino, si mette davanti allo specchio e dice la mia mente vale milioni. Però ecco, mentre analizzavo la sua, esiste un modello per analizzare come funziona la psicologia delle persone sì. che si chiama metamodello, dove mm-hmm. tu estrapoli le informazioni, ecco, quindi estrapolando queste informazioni viene fuori questa cosa straordinaria. Sì. Quindi la domanda che vi lascio è: ma come vi state autoipnotizzando riguardo al denaro? Vi state dicendo io sono uno che attrae denaro, sono money magnet, sono una money machine, sono, ecco, oppure ho le mani bucate, mi sembra di essere come Icaro che volo giù dal burrone, mi sento, quando devo gestire i soldi mi sento come su una canoa in mezzo alle rapide, ecco. Ecco, quindi questa cosa incide molto. Quindi ragazzi, attenzione a quello che vi dite, perché quello che vi dite diventa realtà e poi diventa una profezia autorealizzante.
0: Quindi bisogna autoconvincersi di essere bravi, secondo quello
1: non è un autoconvincersi, è non buttare

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, e questo era Sam Smith.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Dalle foreste tropicali della Nuova Guinea arriva una scoperta straordinaria. Due specie di marsupiali che la scienza considerava estinte da circa 6.000 anni sono state ritrovate vive tra gli alberi della Papua indonesiana. Per decenni gli studiosi ne conoscevano soltanto fossili e resti antichi, ma grazie alle fotografie nella giungla, ricerche sul campo e alle conoscenze tramandate dalle comunità indigene, è emerso che questi animali non erano mai davvero scomparsi. Una scoperta che dimostra quanto gli ecosistemi più selvaggi del pianeta custodiscano ancora biodiversità sorprendente e quanto la collaborazione tra scienza e popolazioni locali possa aiutare a proteggere specie considerate perdute per sempre.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: È permesso?
10: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Glielo ho consigliato io.
10: No, il manutentore è anche carino, sa?
11: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
17: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 kg a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.

Lei verrà, lui è Mango, sono le 15:48 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo, è un piacere restare con voi in questo fine settimana. Parliamo anche della Tour Eiffel, 14 gradini color ruggine disposti a chiocciola sono andati via all'asta per la modica cifra di 450.160 euro. Questo è accaduto giovedì durante un'asta della casa Actuarial. In passato facevano parte dei 1.665 gradini che scandiscono la Tour Eiffel. Segmento è alto 2,75 m, apparteneva alla scala chiocciola che collegava il secondo e il terzo piano della torre al momento della sua inaugurazione del 1889. Durante i lavori di ristrutturazione di questo monumento nel 1983, con l'installazione degli ascensori, la scala fu smontata e ovviamente sezionata, divisa in 24 sezioni. Pochi di questi segmenti sono rimasti in Francia e sono stati conservati dai loro acquirenti originari. La presenza sul mercato di questo esemplare arriva da una collezione privata dove è rimasto per 40 anni ed è una parte piuttosto rara. Per questo la stima di base dei 14 gradini era compresa tra i 120.000 e i 150.000 euro, con un prezzo finale che poi è andato a 450.160. Questo tratto di scala della torre è comunque lontano da un record, quello segnato nel 2016, dove un segmento dello stesso tipo messo in vendita da Sotheby's era stato venduto, pensate, 523.800 euro. Con questo acquisto la collezione entra a far parte di un circolo molto ristretto e prestigioso di luoghi che raccontano un po' la storia di questo monumento, sparsi in giro per il mondo: Giappone, America e ovviamente anche Francia. Insomma, questa è la storia di qualcuno che si è portato a casa un pezzo di un monumento veramente importante, qual è la Tour Eiffel.

Louder, lui è Dotan e questa è Radio Monte Carlo. A 5 minuti dalle 4 di questo pomeriggio, Cher che ha spento 80 candeline proprio qualche giorno fa, il 20 maggio, festeggiando questa vita di grandi successi ma anche di cambiamenti e risalite per questa donna che ha saputo rinascere e reinventarsi. Tra l'altro l'unica arrivata in testa alle hit parade di Billboard in 7 decenni consecutivi. Prima delle nostre informazioni, ecco Cher, questa è Love and Understanding.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo con Chair, Love and Understanding e adesso Breaking News del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Esther Ruletto. Si affievolisce la speranza di un accordo imminente tra Stati Uniti e Iran. Secondo Axios, Donald Trump è rimasto alla Casa Bianca per studiare l'attacco finale. Il capo negoziatore di Teheran, Ghali Baf, avverte: la risposta sarà amara e devastante. Leone XIV rientrato in Vaticano dopo la visita a Lampo ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. Qui un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza, frutto di persone e organizzazioni senza scrupoli, ha denunciato il Papa invitando a scardinare la cultura della prepotenza che agisce in molte regioni. Poi l'abbraccio con i familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. Si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese le salme dei 4 sub-italiani morti in una grotta marina alle Maldive dopo il rientro a Malpensa. Nei giorni scorsi era stato rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti, ritrovato all'ingresso della cavità. La procura di Busto Arsizio, su delega di quella capitolina, disporrà le autopsie. La mafia finirà grazie a istituzioni salde e ad azioni di contrasto efficaci e coerenti. Il messaggio di Sergio Mattarella nel 34esimo anniversario della strage di Capaci, che ha definito un attacco alla dignità degli italiani. Nell'attentato morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Da 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 96.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo rivela il primo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo. Tra i punti salienti dello studio, lo sviluppo delle tecnologie. Calcio, 2 le partite oggi in programma della 38esima di Serie A che chiude la stagione. Alle 18 Bologna-Inter e alle 20.45 Lazio-Pisa. Domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.

0: un capolavoro reinterpretato da George Michael e Mary J. Blige. La canzone si chiama As. Questa è Radio Monte Carlo, 7 minuti dopo le 4 di questo pomeriggio di sabato. Io sono Marco Porticelli, c'è Riccardo Brambilla con me in regia. Orario un po' inconsueto, la squadra del weekend con fasce estese a 4 ore, infatti saremo insieme fino alle 19. Tante belle cose ancora da raccontarci, per esempio lo sport, perché torna la Formula 1, sapete, col Gran Premio del Canada, che è il quinto appuntamento del mondiale. Si riparte dal dominio del pilota italiano della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, che viene dai 3 successi di fila Cina, Giappone e Miami. La sprint race alle 18, qualifiche alle ore 22, se non altro la sprint race almeno avremo modo di commentarla nelle prime fasi. Tra l'altro c'è nel weekend canadese una novità importante, perché per la prima volta sul circuito Gilles Villeneuve si correrà appunto la sprint, e per la Ferrari è un po' un banco di prova importante, perché ha introdotto una nuova mappatura studiata per rendere più efficace l'erogazione della potenza in uscita dalle curve lente, per cui vediamo un po' cosa diranno i piloti di questa novità e soprattutto la macchina come renderà in gara. Allora, la nostra grande musica, ed è musica italiana adesso, con Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Love is a Temple era Mario Biondi su Radio Monte Carlo, che a 20 anni dal suo debutto proprio recentemente ha pubblicato Prova d'autore, il primo album di inediti in lingua italiana. 20 pezzi tra soul, ricordi d'infanzia, l'amore per i figli, e in questo modo ha un po' sfidato quelle che sono le consuetudini legate al suo passato, come per esempio la canzone che abbiamo sentito qualche minuto fa su Radio Monte Carlo. Avete visto il film su Michael Jackson? Vi siete accorti che Cat Graham interpreta Diana Ross nel nuovo film, e alcune scene, come avrete magari letto da qualche parte, sono state tagliate. Sono stati i produttori e i registi che hanno deciso di eliminare queste scene dal film perché collegate a una causa per abusi sui minori che Jackson aveva affrontato nel 1993. Una clausola che nell'accordo transattivo tra Jackson e il querelante vietava qualsiasi raffigurazione. Quindi adesso si sprecano le polemiche a proposito di questo. Resta il fatto che comunque il film è stato realizzando dei numeri importantissimi al botteghino. Diana Ross, l'ascoltiamo su Radio Monte Carlo, questa è I'm Coming Out.

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo con una voce strepitosa, quella di Diana Ross, questa era I'm Coming Out.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
7: Prossimamente live, in concerto.
8: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
7: Infolani, bluenotemilano.com.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Le 16:28, buon weekend e grazie per aver scelto la nostra radio e la nostra grande musica. Allora, leggevo proprio di Djokovic, sicuramente anche Rina sarà andata su questo argomento, essendo lei grande appassionata di tennis. Sapete, lui è uno dei più attesi in questa edizione del Roland Garros e sarà interessante anche capire qual è il suo stato di forma fisica dai primi turni. Ha disputato soltanto due tornei dopo l'Happy Slam e la sua corsa agli internazionali BNL d'Italia è durata soltanto una partita, motivo per cui è arrivato a Parigi con un po' di dubbi. C'è stata la conferenza stampa, quando gli è stato chiesto di individuare il favorito per la vittoria finale non poteva fare a meno di dire e di nominare Jannik Sinner, che secondo lui è il giocatore da battere, sta facendo delle cose incredibili. Lui dice che intanto si vuole congratulare con lui per ancora una volta, dopo averlo fatto anche attraverso i canali social. Jannik può essere dominante su tutte le superfici e ci siamo accorti di quali siano i numeri di questo ragazzo, anche se in verità ancora ha tanto tempo davanti a sé, quindi ha ancora veramente molto, molto spazio per poter migliorare, e sappiamo che lui ha questa peculiarità. Probabilmente ha raggiunto la forma migliore della sua vita, l'assenza di Alcaraz aumenta ulteriormente quelle che sono le chance. Dice sempre Djokovic, se è in buone condizioni ha ancora la possibilità di dire la sua, e questo lo ha dimostrato anche attraverso quello che accade, aumenta ulteriormente quelle che sono le chance. Dice sempre Djokovic, se è in buone condizioni ha ancora la possibilità di dire

0: metterà un po' in difficoltà i giocatori e anche chi andrà a vederli, ovviamente. Però insomma, spettacolo, grande spettacolo. La grandissima musica di Radio Monte Carlo, mettiamo What More Can I Do da Jack Savoretti.
1: In these moments of silence I see your two sides, your inner peace, your inner violence.

0: 16:37 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo, lei era Kylie Minogue. Parliamo anche un po' di Vasco Rossi, che davanti al palco allo stadio di Rimini ha detto che non vede l'ora di iniziare. Chiaramente tutto il suo pubblico già accampato, cerca ovunque ci sia presenza, con tanto di pellegrinaggio per cercare di inquadrarlo e farsi fare una bella foto e una firma. Allora, lui ha detto che comunque è pronto, non vede l'ora che cominci tutto, è andato a vedere di persona il palco su cui salirà per l'avvio del tour, che poi lo seguirà nel resto delle date. Insomma, lo ha chiamato Sua Maestà il palco, perfetto per la produzione mega galattica. Insomma, Vasco ancora una volta si distingue per la sua grande energia e si ricarica, lo sapete, molto prima di questi appuntamenti live. Lo fa nelle zone più, una delle più belle zone d'Italia, e adesso siamo pronti a sentirlo qua su Radio Monte Carlo, poco prima di vederlo appunto dal vivo. La canzone che sentiamo oggi è Sally.
1: E cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la

0: Senti che bel rumore.
1: È una delle tante bellissime di Vasco Rossi. 16:43 minuti, lo abbiamo ascoltato su Radio Monte Carlo con Sally.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve.
4: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
4: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Umbria Jazz.
6: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
5: Umbria Jazz.
6: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Tom Robinson su Radio Monte Carlo. Allora, sabato generalmente parecchie famiglie italiane si dedicano alla spesa. Sapete che c'è un trucco per fare una spesa più intelligente evitando gli sprechi? È questo metodo denominato 54321, che è diventato anche virale sui social. Bisognerebbe sperimentarlo, perché è una specie di approccio che promette di rendere il carrello più equilibrato, ridurre gli sprechi alimentari e limitare gli acquisti impulsivi, soprattutto nei momenti in cui si entra al supermercato senza una lista precisa. Si tratta di un formato nato e sviluppato all'interno dei social, dove negli ultimi anni si è diffusa questa forte tendenza verso contenuti dedicati alla pianificazione dei pasti. Lo schema prevede 5 tipi di verdure, 4 tipi di frutta, 3 fonti proteiche animali o vegetali, 2 alimenti ricchi di carboidrati, un alimento extra considerato il piccolo sfizio. L'idea non è quella di definire una dieta rigida, ma di offrire una struttura guida che aiuti a riempire il frigorifero con una varietà minima di ingredienti garantiti e che possa soddisfare il nostro palato e anche il portafogli, perché comunque bisogna sempre stare molto attenti anche a tutto questo. Siete su Radio Monte Carlo, c'è la nostra musica e mettiamo adesso Harvey, la canzone che arriva si intitola Lie to Me.

0: E questa era la voce di Toni Braxton. Si chiude un'altra ora insieme. Siete su Radio Monte Carlo. Adesso Breaking News del TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Teheran e Washington hanno avvicinato le proprie posizioni senza però aver ancora raggiunto un accordo. Lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Secondo Axios, Trump starebbe preparando l'attacco finale. In questo caso minaccia Galibaf, la risposta sarà devastante. Si aggrava il bilancio delle vittime del collegio russo nel Lugansk colpito da droni ucraini. 16 morti, tra cui 4 bambini, 42 feriti. Il presidente Putin giura vendetta. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto di Mosca a 1700 km dal confine. Si farà un referendum sul nucleare in Italia. È inevitabile, annuncia il ministro Luca Ciriani intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. L'intento è di impiantare centrali di nuova generazione, come avviene in Francia e in tanti paesi da cui importiamo energia elettrica. Sono in Italia le salme dei 4 sub morti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive. Sono state trasferite nell'obitorio di Gallarate, Varese. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere recuperato, era stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, disporrà le autopsie. Una bambina di 2 anni in condizioni disperate dopo essere stata investita dall'auto in retromarcia guidata dal padre a Porto Cannone vicino Termoli. La piccola è stata trasferita in elicottero all'ospedale pediatrico di Ancona. La scomparsa ieri di Carlo Petrini a 76 anni chiuderà alle 19 la camera ardente del fondatore di Slow Food e Terra Madre, allestita nella sala rossa dell'agenzia di Pollenzo, frazione di Bra nel Cuneese. Domani mattina la commemorazione funebre. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su Coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si registrano code per un incidente tra il raccordo viale Certosa e Cormano in direzione Brescia. Altro incidente sulla 52 tangenziale nord di Milano con coda tra Monza Centro e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per un altro incidente verificatosi all'incrocio Briosco in direzione Monza, statale 527 Bustese. Lungo la 12 Genova Rosignano viene segnalata una perdita di carico tra Rapallo e Recco verso Genova. Sulla 10 Autostrada dei Fiori ci sono code a tratti per traffico allo svincolo di Ventimiglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

All This Time, lui è Sting. Sting sarà presente alla prossima edizione di Umbria Jazz. La data è quella del 3 luglio e noi di Radio Monte Carlo siamo la radio ufficiale di questa importante manifestazione come ogni anno, quindi ci si vede da quelle parti quando comincerà per un sacco di musica, un sacco di giorni dedicati alla grande musica. Allora, parliamo anche della famiglia reale inglese, perché Meghan Markle ha pubblicato le foto inedite delle nozze con Harry. Le immagini sono su Instagram per festeggiare l'ottavo anniversario. In un video con torta regali si vedono un po' di retroscena. Non è la prima volta che i Sussex pubblicano delle immagini inedite, ma non erano mai stati così generosi. Si tratta per lo più di scatti in bianco e nero che ci mostrano anche appunto in retroscena della cerimonia, l'attesa della sposa prima di entrare in chiesa, i momenti di relax della coppia dopo la funzione, il discorso di Harry, novello duca di Sussex, e i 600 invitati. Tra questi sapete che c'è anche un personaggio noto in tutto il mondo per la sua grandissima musica e per la sua vicinanza alla famiglia reale, e il suo nome è Elton John. Certamente lui suona il pianoforte in queste fotografie e lo si vede chiaramente, e allora è il pretesto giusto per sentire una delle grandi canzoni di Elton John su Radio Monte Carlo. Eccolo qua insieme a Britney Spears, la canzone si chiama Hold Me Closer.

Sono come tu mi vuoi, lei è Irene Grandi, sono le 17.16, state ascoltando Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, come c'è Riccardo Brambilla in regia, fino alle 7 siamo insieme questo pomeriggio. Come vi abbiamo già raccontato questa mattina, abbiamo queste fasce estese, salutiamo anche Silvia Notargiacomo, che risentiremo molto molto presto. Avete visto che il campionato 2026 di MotoGP si sta rivelando un'autentica sorpresa con il down di Ducati, che sta spalancando le porte a team in crescita come Aprilia e KTM. Nel 2027 la MotoGP cambierà radicalmente con motori che diventeranno più piccoli e passeranno da 1000 a 850 cc con piloti che avranno a disposizione soltanto 6 motori per l'intero calendario di 20 gare e qua si scatenano già le prime polemiche perché logicamente i team sono passati all'attacco dopo questa decisione. Quando cambiano i regolamenti non vanno mai tutti d'accordo, effettivamente ci sono sempre delle cose da mettere a posto. La grande musica di Radio Monte Carlo adesso, Cutting Crew, questa è I Just Died in Your Arms, eccola qui.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di motori, MotoGP in particolare, ma c'è anche una, diciamo, un'appendice un pochino più interessante e soprattutto curiosa per chi ama i motori d'epoca, perché Trieste torna capitale dell'automobilismo storico e ne parliamo tra pochissimo.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

Allora parliamo di qualche esemplare che è stato esposto, perché c'è una Lamborghini Miura disegnata da Marcello Gandini nel 66esimo anniversario del modello, una Lancia Stratos, altra vettura veramente incredibile, la Stratos stradale, e l'Alfa Romeo 6C 2005 Villa d'Este realizzata da Touring Superleggera. A valutare queste vetture una giuria internazionale. Poi nel fine settimana Piazza Unità d'Italia ospiterà anche la partenza e l'arrivo della Mitteleuropean Race, che è questa gara di regolarità superclassica che è arrivata al decennale. Per i veicoli storici sono più di 600 i chilometri da percorrere in 3 giorni sulle strade del Friuli Venezia Giulia, toccando anche alcune località della vicina Slovenia. Lungo i vari tragitti sono poi previsti degli appuntamenti dedicati alla storia e alla cultura della regione, con delle visite ad alcune delle eccellenze industriali locali. L'organizzazione della Mitteleuropean Race porta ancora una volta tra le firme quella di Maurizio De Marco, che tra l'altro è un nostro ascoltatore, un mio carissimo amico, e ne approfitto per salutarlo anche se magari in questo momento è un po' impegnato. 112 prove cronometrate, 6 di prove di media attendono gli equipaggi lungo questo tracciato veramente selettivo, costruito per continuità e rendimento e soprattutto interpretazione della gara, un po' di storia e soprattutto la bellezza dei motori datati e soprattutto il design delle auto datate, a cui noi siamo, perlomeno gli appassionati, sono molto affezionati. Sono le 17:32 minuti, questa è Radio Monte Carlo e questa è la nostra grandissima musica.

0: American Pie, lei è Madonna e questa è Radio Monte Carlo. Madonna sta preparando il ritorno in pista con il secondo capitolo di Confessions on the Dance Floor, previsto proprio per il mese di luglio. Ne ha approfittato per rifilare una stoccata in diretta anche a Charlie XCX, che è molto più giovane, ma non l'ha citata apertamente, come si fa quando si pubblica un post sui social. Attraverso Instagram ha scritto: se la vostra pista da ballo sembra morta, forse state mettendo la musica sbagliata, accompagnando questo messaggio con l'emoji della mirror ball, della palla specchiata, no? Per dimostrare che si riferisce alla zona dove si balla, per cui è sicuramente un messaggio diretto a chi magari non riesce a colpire nel segno quando produce della musica dance. Lei torna in pista nonostante l'età con grande energia. La grande musica adesso di Pino Daniele, questa è Amore senza fine.
1: Se mi guardi con gli occhi dell'amore non ci lasceremo.

0: È sempre un grande incontro quello con Pino Daniele e le sue canzoni. Abbiamo ascoltato su Radio Monte Carlo Amore Senza Fine.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 €. Scopri di più su conad.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 € fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
5: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: 1, 2, 3,
7: perché
6: 4,
7: fermarsi?
6: 5, 6.
7: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
8: Carrefour.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
8: And I'm feeling good.
9: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

I Can Tell You Why dagli Eagles su Radio Monte Carlo. Mi ero abbandonato all'ascolto di questa canzone meravigliosa, avrei voluto risentirla ancora un paio di volte perché sono quei pezzi che comunque ti regalano forte emozione. Allora, parliamo di musei, parliamo del Louvre, che resta il gigante per numero di visitatori nel 2025 perché ha raggiunto circa 9 milioni di ingressi, confermandosi il museo più frequentato del pianeta. Un primato che Parigi difende con nuove strategie organizzative, puntando persino a quota 12 milioni. Il record del museo più grande dipende dal criterio scelto. Per superficie tecnica domina ancora il Louvre con 758.000 metri quadrati. Se invece guardiamo allo spazio espositivo, il primato va al Grand Egyptian Museum di del Cairo con 500.000 metri quadrati. Veniamo all'altro record: il biglietto singolo più costoso senza pacchetti cumulativi riguarda le Churchill War Rooms di Londra, parte dell'Imperial War Museum. Ingresso per un adulto arriva a 34 sterline, che sono circa 39 euro, una cifra da record per una visita singola. Il record più curioso invece è quello del Museum di New York, un museo minuscolo ricavato in un vecchio vano ascensore tra Tribeca e Chinatown. Espone oggetti contemporanei e si può osservare 24 ore su 24 attraverso delle piccole finestre. Sono sempre molto curiosi gli americani quando si inventano queste cose. Radio Monte Carlo e la nostra grande musica, c'è anche Opalite, lei e Taylor Swift.

0: chiudiamo questa ora con Because of You da Nio. Adesso breaking news del TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Esther Oletto. Washington-Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista: c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir. Il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale. Le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio: l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa. Domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo: Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa, guadagnando la vetta della classifica generale. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: Eh
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line,
4: maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione ci accompagnerà anche nei prossimi giorni, questo significa che domani il tempo rimarrà bello e dal sapore estivo praticamente in tutta Italia, con una mattinata piena di sole dappertutto. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi del paese, con qualche acquazzone, qualche temporale sulle zone montuose della Basilicata e della Calabria. Per quello che riguarda le temperature massime, un ulteriore leggero aumento in gran parte d'Italia, valori al di sopra delle medie stagionali soprattutto al centro nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 9 coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate per traffico congestionato in direzione Lainate; sulla 14 ramo Casalecchio code per traffico intenso allo svincolo di Bologna-Casalecchio, traffico rallentato per lavori invece tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto; sulla 12 Genova-Roma viene segnalato un incidente tra Cerveteri, Ladispoli e Torrimpietra verso la capitale; infine sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa a causa di materiali dispersi all'incrocio stazione Chiatone in direzione Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

That Face Before, la voce è quella di Grace Jones. Molti di voi ricorderanno questa canzone dal film Frantic, probabilmente. Sono le 18:09 minuti, siamo qua insieme fino alle 7 di questa sera. Io sono Marco Porticelli, c'è con me Riccardo Brambilla in regia. Allora, parliamo anche un po' di sport, perché c'è stato l'addio di Pep Guardiola al Manchester City, l'addio di fine stagione che conclude questo ciclo che è durato 10 anni, segnato dalla conquista di 20 trofei. Lui in conferenza stampa ha detto: non chiedetemi i motivi per cui me ne vado, le parole sono state queste, non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento, perché niente è eterno. E nel giorno in cui ha ufficializzato il suo addio alla panchina del Manchester City, secondo quanto si apprende da voci vicine all'allenatore, si è detto disponibile a discutere di un possibile incarico di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le esperienze da calciatore con le maglie di Roma e Brescia. L'unico ostacolo alla trattativa in questo momento è rappresentato da una Federcalcio in attesa di eleggere un nuovo presidente che si dovrà occupare dell'ingaggio del prossimo CT azzurro. Quindi ancora qualche minuto di pazienza, diciamo così tra virgolette, per poi capire che cosa succederà veramente alla nostra nazionale. Le 18:10 minuti, la nostra grande musica e anche Olivia Dean, questa è So Easy.

Love My Life. Robbie Williams non si è fatto scappare l'occasione di fare una capatina a Cannes, perché erano tante le celebrities che come ogni anno hanno partecipato al gala dell'American Foundation for AIDS Research per raccogliere fondi per la ricerca sull'AIDS, una serata benefica ma all'insegna del glamour e dello spettacolo, con la presenza di molte star. Siamo all'Hotel du Cap Eden Rock con attori, sportivi, cantanti e modelli, e per fare un po' di nomi, appunto Gina Davis, conduttrice della serata, Rami Malek, Eva Longoria, lo stesso Robbie Williams che vi dicevo, Lisa, Zara Larsson, Heidi Klum e anche Paul Pogba. Quindi parlavamo di sportivi, cioè è stato anche il calciatore. A proposito di nomi presenti un po' da tutte le parti molto vicine a noi, Stromboli in subbuglio, perché c'è stato avvistato Mick Jagger, e sono anche successi un po' di pastrocchi perché hanno fatto un po' troppo rumore, quindi sono intervenute le forze dell'ordine. Comunque c'è l'intero cast del film Le tre sorelle incestuose, anzi The Three Incestuous Sisters, che è il debutto in lingua inglese in corso di lavorazione proprio su questa bella isola delle Eolie. Jagger è arrivato a Stromboli in elicottero e si aggiunge a Josh O'Connor, Dakota Johnson e Jesse Buckley, un film liberamente ispirato a un romanzo illustrato omonimo, quello di Audrey Niffen Egger, autore della moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, che racconta la storia di queste tre sorelle innamorate del figlio di un guardiano del faro, il cui nome è appunto O'Connor. Mick Jagger, cosa fa Mick Jagger? Il papà di questo ragazzo. Radio Monte Carlo, le 18:18, la nostra grandissima musica, ancora una buona serata e grazie per averci scelto. C'è Jovanotti e questa è Bella.

0: Giovanotti su Radio Monte Carlo, 18:22, ChatGPT. Non possiamo farci scappare l'occasione per parlarne ancora una volta. Tra poco vi racconterò che cosa è riuscita a fare in 80 minuti, perché si tratta di un record assoluto. Gli uomini non ci riescono per anni e arriva ChatGPT e in 80 minuti risolve un problema irrisolto dal 1966.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento. In aumento.
4: Pronto?
5: No, direttore, è in vacanza.
4: In Umbria.
5: Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
15: Uno sono io!
16: Uno sono anch'io!
14: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

Tempo, partiamo dal 1966, quando Paul Erdős, uno dei matematici più prolifici della storia, formulò un problema riguardante un particolare insieme di numeri chiamato insieme primitivo. Per molti anni, per decenni addirittura, studiosi hanno provato a risolverlo ottenendo soltanto dei risultati parziali, ma ad aprile si presenta questo Liam Price, che è un appassionato di matematica che spesso testa le abilità dell'intelligenza artificiale sottoponendo dei teoremi ancora da dimostrare, e ha deciso di sottoporre anche questo a ChatGPT. Con un singolo prompt da 80 minuti e 17 secondi di elaborazione, il sistema ha restituito una dimostrazione convincente che ora, grazie al contributo di matematici professionisti, è stata così ampliata, pubblicata e utilizzata per dimostrare altri teoremi. La soluzione proposta dall'intelligenza artificiale si basa su uno strumento matematico già molto impiegato in altri contesti, e il fatto che la stessa intelligenza sia riuscita a risolvere questo problema è notevole, ma non vuol dire che sia ormai in grado di affrontare qualsiasi questione matematica aperta. Mostra piuttosto come questi sistemi possano diventare strumenti utili nella ricerca. Beh, un altro passo avanti. 18:32, questa è Radio Monte Carlo.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, figlio di un re, questo era Cesare Cremonini e tra poco parliamo di tendenze per le prossime vacanze.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

I Have Nothing, la voce era quella di Whitney Houston su Radio Monte Carlo. Come promesso, un argomento che ricorre proprio in questo periodo, le vacanze. Quali sono le tendenze? Hanno preso una piega decisamente insolita, orientandosi verso i cosiddetti viaggi da brivido. Non è una cosa che va per tutti, ma sembra che la tendenza sia questa, perché sempre più persone scelgono di investire il proprio tempo libero in esperienze ad alto tasso di adrenalina, esplorazioni di luoghi misteriosi, mete estreme, trasformando quello che è il concetto di svago a discapito del relax tradizionale. Questo fenomeno risponde un po' al bisogno biologico e mentale di rompere la routine e testare quelli che sono i propri limiti. Non è una cosa che riguarda tutti, ma è una ricerca abbastanza diffusa. Ci sono delle app avanzate, dei dispositivi indossabili di sicurezza e della realtà aumentata e la realtà aumentata che rendono accessibili mete un tempo ritenute addirittura impossibili. Ma gli esperti ricordano che il turismo estremo richiede molta preparazione fisica e rispetto rigoroso per l'ambiente e le culture locali, per cui spingiamoci ad un limite che sia accessibile a tutti quanti noi, non andiamo oltre perché poi diventa decisamente pericoloso. Siete su Radio Monte Carlo, stiamo per chiudere l'appuntamento di questo sabato pomeriggio e adesso una cosa nuovissima, bellissima, che arriva da Somber, questa si intitola Potential.

0: Siamo giunti al termine con Alicia Keys, noi ci risentiremo domani. Io ringrazio intanto Riccardo Brambilla in regia, Rebecca Papi in redazione e programmi, Marco Fullone che ha ovviamente firmato la nostra playlist di questo fine settimana. Sono Marco Porticelli, vi aspetto domani sempre nella domenica pomeriggio e vi lascio adesso con Giorgia Venturini e Saturday Music. Subito però breaking news del TGCOM 24, con questo buona serata a tutti.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buonasera da Esther Oletto. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Lo ha detto il presidente americano Trump ad Axios. A breve l'incontro con i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza. Accetterà solo se l'intesa include la questione arricchimento uranio. Deciderà entro domani. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, avverte: in caso di aggressione la risposta sarà amara e devastante. Si aggrava il bilancio delle vittime del collegio russo nel Lugansk, colpito da droni ucraini. 16 morti, 42 feriti. Il presidente Putin giura vendetta. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto chimico nemico a 1700 chilometri dal confine. Si farà un referendum sul nucleare in Italia, è inevitabile, annuncia il ministro Luca Ciriani intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. L'intento è di impiantare centrali di nuova generazione come avviene in Francia e in tanti paesi da cui importiamo energia elettrica. La mafia finirà grazie a istituzioni salde, ad azioni di contrasto efficaci e coerenti. Il messaggio di Sergio Mattarella nel 34esimo anniversario della strage di Capaci, che ha definito un attacco alla dignità degli italiani. Nell'attentato morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese le salme dei 4 sub-italiani morti in una grotta marina alle Maldive dopo il rientro a Malpensa. Nei giorni scorsi era stato rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti ritrovato all'ingresso della cavità. La procura di Busto Arsizio, su delega di quella capitolina, disporrà le autopsie. Ciclismo, la 14esima tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila vede vincitore il danese Vingegaard, che si prende anche la maglia rosa, scalzando il portoghese Eulalio, che perde 2 minuti. Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell vince la sprint davanti a Norris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, di sensazione.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
9: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione ci accompagnerà anche nei prossimi giorni, questo significa che domani il tempo rimarrà bello e dal sapore estivo praticamente in tutta Italia, con una mattinata piena di sole dappertutto. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi del paese, con qualche acquazzone, qualche temporale sulle zone montuose della Basilicata e della Calabria. Per quello che riguarda le temperature massime, un ulteriore leggero aumento in gran parte d'Italia, valori al di sopra delle medie stagionali soprattutto al centro nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code a causa di un incidente tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Traffico rallentato per materiali dispersi lungo la carreggiata tra Incise, Reggello e Valdarno. Permangono le code sulla 12 Genova-Roma per un incidente già risolto tra Cerveteri, Ladispoli e Torri in Pietra verso la capitale. Sulla 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce viene segnalato un veicolo fermo tra Amazone e Ovada verso Gravellona-Toce. Anche sulla 10 Autostrada dei Fiori viene segnalato un veicolo fermo tra Allaccio con la 26 e Arenzano verso Ventimiglia. Al traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista un'ora. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday music.
7: Saturday music.
6: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
7: Radio Monte Carlo.
6: Saturday.
11: Siamo già al 23 maggio e noi su Radio Monte Carlo siamo, come ogni weekend, qui con il Saturday Music. Buonasera a tutti voi da Giorgio Venturini e in questo sabato sera saremo insieme dalle 19 alle 22 con me, i miei ragazzi Federica Pogliani in redazione e Davide Ippolito in cabina di regia. E poi c'è soprattutto lei, la grande musica di Radio Monte Carlo. Iniziamo così con una canzone che parla di amore incondizionato. Giving you the best that I got, a cantare la voce di Anita Baker su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
6: Saturday Music.

0: Siamo solo all'inizio di questo Saturday Music con me, Giorgio Venturini, qui su Radio Monte Carlo. Sono felice di passare con voi il resto di queste tre ore nel segno della grande musica. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141 762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
13: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
17: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
19: perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
24: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
23: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
25: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
26: Ufficio cose smarrite?
27: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
26: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
27: Mi sento già più carico.
26: Info su toyota.it.
0: Arena Tamara Donà
1: e da Giancarlo Cattaneo.
0: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
1: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
2: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
4: Saturday.
5: State ascoltando il Saturday Music su Radio Monte Carlo fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini anche in questo sabato 23 maggio. E adesso una canzone che è legata a doppio filo con una storia d'amore meravigliosa quanto tormentata. Stevie Wonder la dedica a Syreeta Wright, che è diventata poi sua moglie nel 1970. Il loro matrimonio non è stato solo rose e fiori, tant'è che hanno divorziato. Noi non sappiamo come sia andata, ma sappiamo per certo che Syreeta è stata anche la luce di Stevie Wonder, come ci suggerisce questa canzone fin dal titolo. You are the sunshine of my life, su Radio Monte Carlo, Stevie Wonder.
2: Radio Monte Carlo.
3: Saturday Music.

0: La primavera avanza e magari qualcuno di voi già pensa all'estate. Allora vi ricordo che anche in viaggio ci potete ascoltare, la nostra app è gratuita e sempre a portata di mano.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Marche d'aderente
6: Carrefour.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza

0: Monte Carlo, Saturday Music. Saturday Music. Il nostro sabato insieme prosegue con il Saturday Music su Radio Monte Carlo e adesso è tempo di una canzone che Carly Simon ha scritto per il film del 1986 Earthbound, Affari di cuore. I protagonisti sono Jack Nicholson e Meryl Streep, una coppia sposata che fa davvero fatica a trovare un equilibrio dopo la nascita di un figlio. C'è però una frase nel brano che dà speranza e che Carly canta al suo uomo: non ti preoccupare se crollo, c'è più spazio in un cuore spezzato. La dimostrazione che nella vita è sempre una questione di prospettiva. Su Radio Monte Carlo, Coming Around Again.
1: Radio Monte Carlo.
2: Saturday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
16: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump assicura che non firmerà un accordo con l'Iran se non è vantaggioso per Israele e se non include la questione dell'uranio arricchito. Tuttavia, annuncia il presidente americano, ci stiamo avvicinando molto ad un'intesa. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamati alle urne domani e lunedì in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria, eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella. Nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Leone XIV rientrato in Vaticano dopo la visita a Lampo ad Acerra nella Terra dei Fuochi. Qui un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza, frutto di persone e organizzazioni senza scrupoli, ha denunciato il Papa, invitando a scardinare la cultura della prepotenza che agisce in molte regioni. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Ciclismo, 14esima tappa del Giro d'Italia, Aosta, Pila, al danese Vingegaard, anche nuova maglia rosa. In Formula 1 George Russell vince la gara sprint del Gran Premio del Canada davanti a Norris e Antonelli. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, al Dallara, l'Inter pareggia in rimonta con il Bologna, finisce 3-3. Dalle 20.45 Lazio-Pisa. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
17: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
18: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione ci accompagnerà anche nei prossimi giorni, questo significa che domani il tempo rimarrà bello e dal sapore estivo praticamente in tutta Italia, con una mattinata piena di sole dappertutto. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi del paese, con qualche acquazzone, qualche temporale sulle zone montuose della Basilicata e della Calabria. Per quello che riguarda le temperature massime, l'ulteriore leggero aumento in gran parte d'Italia, valori al di sopra delle medie stagionali soprattutto al centro nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 10 autostrada dei Fiori crea code allo svincolo di Andora. Un altro incidente viene segnalato sulla 26 tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce. Sull'autosole si registrano code per un incidente tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Lungo la 14 Adriatica coda in uscita a Riccione a causa del traffico intenso. Code anche a Loreto in entrambe le direzioni. Per lavori di manutenzione chiusa una corsia della statale 106 Ionica tra Castellaneta Marina e stazione Chiatone in direzione Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday Music. Musica di gran classe per il tuo sabato sera. Radio Monte Carlo. Saturday.
0: La seconda ora del Saturday Music di Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini in questo sabato di maggio, che prosegue con un brano che ci porta in un'altra dimensione. Nostalgia, vulnerabilità, ma anche una dolce dedizione sono gli ingredienti per una ricerca incessante dell'amore. Lasciamoci cullare da Hunting High and Low su Radio Monte Carlo, gli A-ha.
1: Radio Monte Carlo.
6: Saturday Music.

0: In un sabato di maggio fatto di musica ed emozioni torna tra poco il Saturday Music, è appena cominciata la seconda ora, quindi rimanete con noi qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve.
5: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
5: Saturday. E prosegue la grande musica di Radio Monte Carlo con me, la vostra Giorgia Venturini, e con il Saturday Music anche in questo sabato sera. E il prossimo brano è un grande successo del re del pop, un inno al desiderio, alla spensieratezza e all'attrazione. Forse non sapete che Michael Jackson ha voluto coinvolgere la sua famiglia in questo lavoro. Sono infatti le sue due sorelle, Janet e Latoya, a cantare i cori verso la fine della canzone. Allora che il ritmo incalzante di questa hit accenda il nostro sabato sera. Michael Jackson con Pretty Young Thing su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
4: Saturday Music.
6: You know, you make me feel so good inside.

0: c'è chi ama la primavera e chi invece preferirebbe non arrivasse mai, ma la grande musica di Radio Monte Carlo non vi abbandona ed è sempre con voi in ogni stagione. Noi torniamo tra pochissimo con il Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
8: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin-Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al canto.
3: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
10: Saturday. Siete sintonizzati su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e il Saturday Music. Adesso una canzone nata quasi per caso. È Neil Finn, il cantante dei Crowded House, ad averlo raccontato in un'intervista. L'ha scritta al pianoforte di suo fratello. Non ricorda i dettagli del contesto, ma è riuscito ad esprimere 2 sensazioni. Da un lato lo smarrimento e dall'altro l'incoraggiamento nei confronti di se stesso nel dirsi non sognare che sia finita. Con Don't Dream It's Over su Radio Monte Carlo, i Crowded House.
2: Radio Monte Carlo.
3: Saturday Music.

0: Si conclude qui questa seconda ora insieme, ma la musica del Saturday Music torna tra pochissimo.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
11: Saturday Music.
10: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
11: Radio Monte Carlo.
10: Saturday Music.
0: Eccoci tornati al Saturday Music con la terza e ultima ora del nostro appuntamento qui su Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini in questo sabato 23 maggio. E ora un'artista scomparsa proprio a maggio, il 24 maggio di 3 anni fa, che ha creato intorno a sé l'immagine di una donna tosta. Lo è stata senz'altro, ma in questa canzone fa emergere un lato più dolce e vulnerabile, perché parla della paura di perdere la persona che ama. I Don't Wanna Lose You, Tina Turner su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
10: Saturday Music.

0: Spero che questo sabato sia stato piacevole finora e che proceda ancora meglio. Quello che vi posso promettere è che continuano i grandi successi qui su Radio Monte Carlo nel Saturday Music. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor. In programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Da Carrefour 96 ore scontate.
8: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente! Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Musica, musica e ancora musica di gran classe qui su Radio Monte Carlo con me, la vostra Giorgia Venturini, e con il Saturday Music anche in questo sabato sera. E non vi ho ricordato il giorno della settimana per caso. Sta per arrivare infatti la canzone che accompagna i titoli di testa del film iconico La febbre del sabato sera. Mentre John Travolta si pavoneggia per le strade di New York, in sottofondo si sente proprio il brano che stiamo per ascoltare. Ma come il film, anche la canzone parla di qualcosa di più che ballare e divertirsi. Si parla di aspirazioni, di lotta, di come farsi strada nel mondo anche dopo le peggiori batoste della vita. Staying Alive su Radio Monte Carlo, i Bee Gees.
2: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: grandi emozioni che sa regalarci la grande musica anche in questo sabato sera e dopo di me, quando dalle 22 vi aspetta la nostra Maggie Charlton con il suo racconto di Monte Carlo Night Story. Non perdetela e rimanete con noi.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.

0: di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
7: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto o devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Sa, sa.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
7: Saturday Music.
8: Questo è il Saturday Music con me, la vostra Giorgia Venturini e la grande musica di Radio Monte Carlo. E ci sono inni che resteranno per sempre esempi di solidarietà straordinaria, come il brano che stiamo per ascoltare, scritto per il 70° compleanno di Nelson Mandela. Lui era ancora prigioniero, ma fuori i Simple Minds celebravano la lotta per la libertà, la speranza, e gli rendevano omaggio come simbolo di umanità. E anche se la giornata internazionale dedicata a lui è il 18 luglio, è sempre un buon momento per ascoltare Mandela Day. Simple Minds su Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
6: Saturday Music.

0: tempo è volato anche oggi, siamo alla fine del nostro appuntamento con il Saturday Music, ma ci ritroviamo domani dalle 19 alle 22 sempre qui su Radio Monte Carlo. Grazie a Davide Ippolito in regia, Federica Pogliani in redazione, dalla vostra Giorgia Venturini è tutto, adesso arriva la nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story, una buona serata sempre in compagnia di Radio Monte Carlo, ciao ciao!
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Una splendida serata a tutti voi amici di Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie, benvenuti. Questa sera vi accompagnerò in un viaggio musicale fatto di ricordi, grandi artisti che hanno lasciato un segno nella storia di Monte Carlo Nights. Vi ricordo l'appuntamento di domani dalle 19 con Giorgia Venturini e il suo Sunday Music. Grazie a Marco Fullone alla programmazione musicale e un grazie speciale a Davide Ippolito in regia con me questa sera. Iniziamo la serata con la regina di Radio Monte Carlo, una delle voci più raffinate e riconoscibili della scena soul internazionale, quella di Sade. Il pezzo che stiamo per ascoltare arriva dall'album Promise, pubblicato nel 1985. È un disco che ha consacrato definitivamente il suo successo internazionale. È una canzone che racconta emozioni sottili, desiderio e quella magia irripetibile che spesso accompagna le prime esperienze nella vita e nell'amore. Il titolo infatti dice già tutto: Never as good as the first time, che significa non è mai bello come la prima volta. E noi l'ascoltiamo insieme a Monte Carlo Night Story con la voce di Sade.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Monte Carlo Night Story, torna fra poco. Restate con noi, sta per arrivare un grande successo degli anni Ottanta con Wilton Felder, leggendario membro dei Crusaders.
1: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: È permesso?
20: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Gliel'ho consigliato io.
20: No, il manutentore. È anche carino, sa?
19: Pure.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
24: Prossimamente live, in concerto.
25: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Cherry di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Cherry.
24: Infoline, bluenotemilano.com.
26: L'ispirazione è là fuori.
0: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
17: Monte Carlo Nights Story.
26: Ciao, ben ritrovati da Maghi, buon weekend e benvenuti nel nostro viaggio tra i successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Adesso arriva un maestro del sax, membro dei leggendari Crusaders, capace di fondere groove, eleganza ed intensità come pochi. Sto parlando di Wilton Felder. In questo brano lo troviamo affiancato da una voce che è storia pura, una delle più profonde e riconoscibili del soul. Lui è Bobby Womack e insieme danno vita un pezzo che vibra di emozione, di classe, e lo troviamo nell'album che si chiama Secrets del 1985. A Monte Carlo Night Story lasciamoci trasportare da questa magia. Wilton Felder, Bobby Womack con Inherit the Wind.
27: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un brano che sono sicura riconoscerete subito e che vi farà ballare. Tra poco gli Earth, Wind and Fire.
1: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
5: Outmin del 25/3/2026.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
18: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.

0: sarà perché
1: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Il nostro sabato sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights continua con una delle band più iconiche degli anni 70, gli Earth, Wind and Fire con Reasons. Il brano fa parte dell'album Live Gratitude, pubblicato nel 1975, dove la band cattura tutta l'energia e la magia delle loro performance dal vivo. Qui possiamo ascoltare la voce cristallina di Philip Bailey e un falsetto che emoziona. La ballata è considerata una canzone d'amore da fan e da ascoltatori e come tale viene spesso suonata ai matrimoni. Un fatto che ha sorpreso e anche divertito i membri della band è che la canzone e il testo raccontano la storia di una notte. Infatti, come dice, desidero amarti solo per una notte, quindi forse non è proprio adatta ai matrimoni. Comunque noi l'ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, gli Earth, Wind and Fire con Reasons.
2: Monte Carlo Nights Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva uno dei brani più celebri della bossa nova degli anni 60.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
1: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights. Connect the Nightfly.
14: Monte Carlo Night Story.
13: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
15: Monte Carlo Night Story.
13: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
16: Monte Carlo Night Story.
13: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
16: Monte Carlo Night Story.
17: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.
16: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story da Maggie. Sta per arrivare un incontro storico tra due giganti della musica del Novecento, Frank Sinatra e Antonio Carlos Jobim. Da una parte abbiamo la voce inconfondibile di Sinatra, simbolo dello swing americano, dall'altra il talento raffinato di Jobim, uno dei padri fondatori della bossa nova brasiliana. Quando questi due mondi si sono incontrati è nata come una magia. Il brano che stiamo per ascoltare è una delle canzoni più celebri di sempre, scritta proprio da Jobim insieme a Vinicius de Moraes, un classico che ha attraversato generazioni mantenendo intatto tutto il suo fascino. Una melodia leggera, sensuale, che racconta la bellezza fugace di una ragazza che passeggia lungo le spiagge di Ipanema. Lasciatevi trasportare tra jazz e bossa nova con The Girl from Ipanema, interpretata da Frank Sinatra e Antonio Carlos Jobim.
13: Monte Carlo Night Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, fra poco l'artista che ha ispirato il nostro Nick the Nightfly.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta Egg Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Radio Monte Carlo.
11: Monte Carlo Nights Story.
0: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Ci sono artisti in grado di raccontare storie solo con la musica e Donald Fagen è uno di questi. The Goodbye Look, tratto dal suo album solista The Nightfly, è uno dei brani che cattura atmosfere urbane, cambiamenti di vita, con melodie eleganti, queste armonie raffinate e testi pieni di sottili osservazioni sociali. Una curiosità su Donald Fagen, che è conosciuto soprattutto come cofondatore degli Steely Dan, e la sua carriera solista mantiene lo stesso gusto per gli arrangiamenti sofisticati e quei dettagli sonori che hanno reso celebre la band. The Goodbye Look è malinconico ma ironico, è nostalgico ma elegante, con un groove che vi catturerà fin dalla prima nota. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Donald Fagen con The Goodbye Look.
12: Monte Carlo Night Story.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con un brano che, come dice il titolo, ci dà la forza di andare avanti. Arrivano Elvis Costello e Burr Bacharach fra poco a Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.

0: Ascolta Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
1: Quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e adesso arrivano Elvis Costello insieme a Burr Bacharach con God Give Me Strength, il brano scritto appositamente per il film Grace of My Heart del 1996. La canzone nasce dalla collaborazione tra i due, dando vita ad un brano elegante, struggente, dove la voce di Costello si intreccia perfettamente con la raffinata orchestrazione di Bacharach, creando questa atmosfera intensa e anche un po' cinematografica. God Give Me Strength è considerata una delle collaborazioni più riuscite tra i due grandi autori contemporanei, capace di unire pop, jazz e soul in un unico brano senza tempo. E noi l'ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, Elvis Costello e Burr Bacharach con God Give Me Strength.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra pochissimo, siamo pronti ad iniziare la nostra terza ora insieme, abbiamo ancora da ascoltare e scoprire tanti successi come quello che arriva fra poco degli anni Ottanta.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Night con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Night Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Night in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Night Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
5: Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Night Story.
0: Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Questa sera con Maggie iniziamo la nostra terza ora insieme e adesso arriva Kenny Loggins con Heart to Heart, uno dei brani più emozionali del suo repertorio, tratto dall'album High Adventure del 1982. La sua voce avvolgente trasmette perfettamente le sfumature romantiche del brano, trasformandolo in un'esperienza intima e coinvolgente. Una curiosità sul brano è che è conosciuto per il suo arrangiamento sofisticato che unisce soft rock, pop melodico e rimane uno dei pezzi simbolo della carriera di Kenny Loggins, amato anche per la sua delicatezza e sincerità emotiva. Ascoltiamo Kenny Loggins con Heart to Heart a Monte Carlo Night Story.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra poco con un grande successo di James Taylor, ma in una veste nuova.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata e buon weekend su Radio Monte Carlo. Proseguiamo nel nostro racconto tra i grandi successi di Monte Carlo Nights con un incontro speciale tra jazz e soul. David Sanborn, maestro del sassofono, insieme a Liz Wright con la sua voce calda e avvolgente. Il brano è Don't Let Me Be Lonely Tonight, originariamente scritto da James Taylor, qui reinterpretato nell'album Closer del 2005 proprio di David Sanborn. Il sax inconfondibile dialoga con la voce di Liz Wright, creando questa atmosfera intimista ricca di sentimento dove ogni nota sembra raccontare un'emozione vissuta. Un perfetto esempio di come il jazz contemporaneo possa fondersi con il soul vocale, dando vita a un'esecuzione intensa e senza tempo. A Monte Carlo Night Story, David Sanborn e Liz Wright con Don't Let Me Be Lonely Tonight.
2: Monte Carlo Night Story.

0: musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva uno dei brani più celebri di George Michael, reinterpretato però da una voce profonda e con una grande sensibilità.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Story. La grande musica che ci accompagna in questo sabato sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Adesso entriamo in un'atmosfera più intensa e malinconica con un artista dalla voce profonda ed autentica. Lui è Mark Kingswood, cantautore britannico capace di fondere soul, folk e sonorità moderne con grande sensibilità. Ha uno stile elegante, diretto, fatto di emozioni vere e interpretazioni davvero cariche di intensità. Le sue canzoni sembrano arrivare senza filtri, con quella sincerità che colpisce subito chi ascolta. Il brano che stiamo per ascoltare si chiama One More Try, una reinterpretazione del celebre classico reso immortale da George Michael, e in questa versione tutto si muove con delicatezza. Pianoforte, l'atmosfera essenziale e una voce che mette in primo piano la fragilità, il desiderio e la speranza. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Mark Kingswood con One More Try.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La nostra serata con la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story per oggi termina qui. Un ringraziamento speciale va a Davide Ippolito che è stato in regia con me questa sera. Ciao Davide, e naturalmente a voi che avete condiviso questo viaggio musicale con me. Noi ci ritroveremo domani sera dalle 22 per continuare a scoprire storie, curiosità e melodie dietro questi grandi artisti che hanno reso unico Monte Carlo Nights. Vi auguro una buona notte. Ciao da Maggie.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.